0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 2:03.

0: Radio.0.
1: Sono le 2:30.
0: Punto Zero FM.

0: una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 3 e 30 minuti.
2: Singing Georgia, I'd do anything for you.

0: 100 FM.
1: Tre mesi steso in sala, con la testa per aria. Quanto è bella l'Italia, ma che ne sa la Germania? La tolleranza ruffiana, umanità disumana. Aspetto l'alba per

0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino.
1: Come, perché?
0: Perché non me lo posso permettere.

0: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
1: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: Cerchi la barca dei tuoi sogni? A Marina Lepanto di Monfalcone, super offerte sulle imbarcazioni Quicksilver. Imperdibile promo sulla Quicksilver 705 Pilot House. Con motore Mercury da 200 cavalli. Top di gamma, potenza e comfort senza compromessi. A 68.000 euro, IVA inclusa. Visibile su appuntamento al numero 0481 455 55. A Monfalcone, Marina Lepanto. Il mare che stavi aspettando.
2: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Domenica 10 maggio, Ariete. La giornata ci porta davanti a molteplici strade, alcune concrete, altre appena accennate, come ombre leggere. Utilizziamo curiosità e discernimento. Toro, si torna a respirare luminosità e sicurezza, anche se qualcosa ci mette alle strette, sentiamo di avere solide basi interiori per gestire la prova. Gemelli, si chiude un ciclo importante, sentiamo l'energia del rinnovamento portare un grande risveglio interiore, è il momento di fare pace con noi stessi. Cancro, il vero coraggio non è la forza bruta o l'impulsività causate da Marte in quadrato, ma la capacità di trasformare gli istinti in pura azione creativa. Leone, possibili discussioni o divergenze di opinioni con i colleghi, ma l'intervento di Saturno in Ariete ci permette di rimanere lucidi e di mediare. Vergine, il buon sestile di Giove espande il campo dalle nostre rimanere lucidi e di mediare. Vergine, il buon sestile di Giove espande il campo dalle nostre possibilità, anche

0: Sagittario, agiamo con onestà e comunichiamo apertamente, ascoltiamo il cuore, ma la decisione deve essere in linea con i nostri valori più profondi. Capricorno, esprimiamo le nostre opinioni con gentilezza per non ferire chi ci sta intorno. Se dobbiamo fare una critica, proponiamo anche una soluzione pratica. Acquario, concentriamoci sulle infinite potenzialità del presente. Facciamo spazio al nuovo, eliminando ogni ostacolo, materiale o mentale, che ci appesantisce. Pesci, Venere resta dissonante, ma Mercurio e Giove aiutano a sciogliere i nodi. Quindi fermiamoci, che non è necessario decidere per forza tutto oggi. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
1: L'oroscopo vi è stato offerto da...
2: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella, se vorrai, per

0: Radio Orologio.
1: Sono le 7:04.
2: Radio.0 augura a tutte le mamme una meravigliosa festa della mamma, con tutto il nostro amore.
3: Ti presentiamo il nuovo prodotto Fast Frame. Fast Frame è un profilo in alluminio assemblato e completo di stampa in tessuto. Prodotto ideale per la decorazione di totem, banchetti, fondali in moltissime configurazioni. Perfetto per fiere, eventi, punti vendita ed allestimenti dinamici. Soluzione che può cambiare facilmente di dimensioni per le varie esigenze che si possono presentare nel corso degli eventi a cui partecipi. Fast Frame. Il prodotto corretto per ogni esigenza espositiva.
4: Per maggiori dettagli, contattaci o visita il nostro sito utilgraph.it. Centro stampa Utilgraph. I tuoi progetti migliori ad un click di distanza.
5: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo gadget e 20% sull'arredo giardino. Un'esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova piscina laghetto.
6: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
7: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
6: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
7: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piscina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
8: Puli casa, il pulito che conviene. Rilassati, allo sporco ci pensiamo noi. Siamo quelli di Puli casa. Con la nostra esperienza e serietà facciamo le pulizie a regola d'arte. Torni a casa e trovi tutto splendente. E tu ti senti più rilassata che in una spa. E ad ogni preventivo, un simpatico omaggio per te. Cosa aspetti a rilassarti? Chiama Puli casa!
9: 04466, risponde Puli casa.
10: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Un buongiorno, una buona domenica in compagnia di Punto Meteo. Questa è la situazione generale. Oggi l'anticiclone lascerà spazio all'afflusso di correnti sud-occidentali più umide che precederanno domani l'ingresso di un fronte. Il proseguo della settimana sarà poi ancora caratterizzato dall'instabilità a causa dell'affondo di una nuova saccatura sull'Europa centro-occidentale. Questa è la previsione per oggi. Fino al mattino cielo variabile, successivamente cielo da nuvoloso a coperto con possibili piogge sparse e intermittenti da deboli a localmente moderate, più probabili verso sera. Le temperature minime sulla pianura si attesteranno tra 11 e 13 gradi, sulla costa andranno da 13 a 16. Temperature massime tra 21 e 23 gradi in pianura, tra 19 e 21 sulla costa. A 1000 metri la temperatura media sarà di 12 gradi, di 5 a 2000 metri. Queste le temperature fatte registrare nella nostra regione a Cortina. Trieste 14 di minima, 19 di massima. Lignano 14-22, Udine 12-24, Gorizia e Cividale 11-25. A Gemona la temperatura minima è stata di 9 gradi, di 24 la massima. A Tarvisio 2-19, a Forni di Sopra 4-17, sullo Zoncolano 3-11, a Sappada e Cortina 4-13. E vediamo ora la previsione per domani. Cielo in prevalenza nuvoloso, dalla mattina saranno possibili rovesci e temporali diffusi anche localmente forti, specie sulle zone orientali. Nell'arco della giornata le piogge potrebbero essere intense sulla pianura e sulla costa orientali, abbondanti altrove. Sulla costa soffierà libeccio moderato. E per l'appuntamento odierno di Punto Meteo è tutto. A me non resta che salutarvi e augurarvi di trascorrere un'ottima domenica, sempre in compagnia della musica di Radio Punto Zero.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: Radio.0 augura a tutte le mamme una meravigliosa festa della mamma, con tutto il nostro amore.
1: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
2: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
3: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: La tua casa è più bella e carina, ed il Porfi di Trentina.
7: Per il vostro giardino, forniture autobloccanti di cemento di varie marche, colori e formati. Quadroni, ghiaino lavato, graniglia luvigata e bocciardata, Porfidi. All'Edil Porfidi Trentina. A Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.

0: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiato Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
1: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno, ora ancora di più. Trova il negozio più vicino a te su medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo gadget e 20% sull'arredo giardino in esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova piscina Laghetto.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Domenica 10 maggio, Ariete. La giornata ci porta davanti a molteplici strade, alcune concrete, altre appena accennate, come ombre leggere. Utilizziamo curiosità e discernimento. Toro, si torna a respirare luminosità e sicurezza, anche se qualcosa ci mette alle strette, sentiamo di avere solide basi interiori per gestire la prova. Gemelli, si chiude un ciclo importante, sentiamo l'energia del rinnovamento portare un grande risveglio interiore, è il momento di fare pace con noi stessi. Cancro, il vero coraggio non è la forza bruta o l'impulsività causate da Marte in quadrato, ma la capacità di trasformare gli istinti in pura azione creativa. Leone, possibili discussioni o divergenze di opinioni con i colleghi, ma l'intervento di Saturno in Ariete ci permette di rimanere lucidi e di mediare. Vergine, il buon sestile di Giove espande il campo dalle nostre possibilità, anche se il percorso è poco convenzionale. Trasformiamo l'incertezza in ispirazione. Bilancia, arriva un'occasione da non sprecare. Venere in Gemelli ci incoraggia a goderci i piaceri della vita e a creare più armonia nella sfera domestica. Scorpione, domenica che unisce leggerezza e sentimento, un progetto corale, un'impresa condivisa riportano entusiasmo, rimettendo in circolo energia e fiducia. Sagittario, agiamo con onestà e comunichiamo apertamente, ascoltiamo il cuore, ma la decisione deve essere in linea con i nostri valori più profondi. Capricorno, esprimiamo le nostre opinioni con gentilezza per non ferire chi ci sta intorno. Se dobbiamo fare una critica, proponiamo anche una soluzione pratica. Acquario, concentriamoci sulle infinite potenzialità del presente. Facciamo spazio al nuovo, eliminando ogni ostacolo, materiale o mentale, che ci appesantisce. Pesci, Venere resta dissonante, ma Mercurio e Giove aiutano a sciogliere i nodi. Quindi fermiamoci, che non è necessario decidere per forza tutto oggi. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice, poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata a chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8 e 2 minuti.
2: Radio.0 augura a tutte le mamme una meravigliosa festa della mamma, con tutto il nostro amore.
3: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it. E solo il 13 maggio al Centro Benessere Arcadia arriva la specialista viso e corpo Becos. Prenota una consulenza gratuita e in omaggio avrai un percorso personalizzato su misura. È una proposta commerciale dedicata solo per il 13 maggio. Approfitta di questa promozione.
4: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi, un investimento sul futuro, un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Parried è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Parried.it.
6: Ogni venerdì alle 17, interviste esclusive e approfondimenti sul campionato della pallacanestro Trieste, solo su Radio.0, la radio ufficiale della pallacanestro Trieste, in collaborazione con Civibank, Gruppo Sparcasse, la banca locale di riferimento per il Nord-Est.

Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo. Non va piano questo treno per qui, sto sotto di te.

0: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo gadget e 20% sull'arredo giardino. Un'esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova piscina Laghetto.
1: Pronti per un'avventura indimenticabile?
2: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano. Ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
1: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
2: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
3: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
4: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
3: Dimmi dove?
4: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
3: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
5: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
6: Voglio condividere con te una bellissima serata e questo mare luccicante. Ho voglia di condividere.
7: Perché invece non condividiamo l'incredibile menù del ristorante Puro?
6: Puro Cucina Autentica, l'unico ristorante di Jesolo che propone un menù tutto da condividere. Materie prime di altissima qualità, un'esperienza culinaria eccezionale. Il tutto firmato dal famoso chef Theodor Falser. Solo presso il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo.
7: Questa la condivido. La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8 e 31 minuti.
2: Radio Punto Zero, è ora di godersi il weekend. Stai ascoltando la nostra speciale selezione musicale. I più bei pezzi di ieri e di oggi da ballare e da cantare a squarciagola. I tuoi fine

0: Radio.0 augura a tutte le mamme una meravigliosa festa della mamma, con tutto il nostro amore.
1: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
2: Ti presentiamo il nuovo prodotto Fast Frame. Fast Frame è un profilo in alluminio assemblato e completo di stampa in tessuto. Prodotto ideale per la decorazione di totem, banchetti, fondali in moltissime configurazioni. Perfetto per fiere, eventi, punti vendita ed allestimenti dinamici. Soluzione che può cambiare facilmente di dimensioni per le varie esigenze che si possono presentare nel corso degli eventi a cui partecipi. Fast Frame. Il prodotto corretto per ogni esigenza espositiva.
3: Per maggiori dettagli, contattaci o visita il nostro sito utilgraph.it. Centro stampa Utilgraph. I tuoi progetti migliori ad un clic di distanza.
4: Ищете строконост, хитрости, брескрби? От данес є автошола Академія ді гуїда, туди ваша референчна агенція за все автомобільське і наутичне адміністративне поступки. Регістрація возіл, преноси ласништва, подальшення вознішкега доволєння і надговори на все управне тежа. Natančna storitev, hitri roki in celovita pomoč. Če pa želite odpluti proti novim ciljem, se ukrcajte na naša plovila za pridobitev nautičnega dovoljenja. Akademija di Guida, prava rešitev ob pravem času. Za informacije nas obiščite na Viale Miramare 5 ali obiščite našo spletno stran akademiadiguida.it.
5: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno, ora ancora di più. Trova il negozio più vicino a te su medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 9:03.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi, è arrivata a Tenerife la nave dove a bordo si è sviluppato un focolaio di antivirus. Tra strette misure di sicurezza i passeggeri saranno rimpatriati e poi posti in quarantena. Sono 4 gli italiani monitorati dal Ministero della Salute. Nicola De Muro.
3: La nave con il virus è arrivata all'alba di oggi alle Canarie, nel piccolo porto di Granadilla, nell'isola di Tenerife. Tutto pronto per il piano di evacuazione delle oltre 140 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Sulla piccola isola è arrivato anche il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Salute, Tedros Ghebreyesus, che ha voluto tranquillizzare la popolazione di Tenerife. Questa situazione non è comparabile a quella del Covid, il rischio per la popolazione locale è molto basso. Saranno evacuate e rimpatriate con voli speciali tutte le persone a bordo della MV Ondius, dove a metà aprile è scoppiato un focolaio di antivirus dopo un'escursione dei passeggeri in una località della Terra del Fuoco. Una di queste persone, una donna olandese di 69 anni, sbarcata alla prima tappa utile perché in gravi condizioni, prese un volo da Johannesburg ad Amsterdam via Roma. Stava talmente male che fu fatta sbarcare ed è morta poco dopo in Sudafrica. Erano 4 i passeggeri a bordo di quel volo che poi sono venuti in Italia, 3 italiani e 1 straniero, che ora sono sotto sorveglianza attiva da parte del Ministero della Salute in Campania, Toscana, Calabria e Veneto. Stanno tutti bene, non hanno sintomi.
2: La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, annuncio a sorpresa del presidente russo Putin, che parla ai giornalisti al termine delle celebrazioni e della parata in chiave minore sulla Piazza Rossa nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. Come candidato a ruolo di negoziatore preferirei l'ex cancelliere tedesco Schröder, ha detto anche il capo del Cremlino, che precisa la Russia non ha obiezioni nemmeno a tenere colloqui in un paese terzo a condizione che i colloqui mirino alla firma di un accordo, mentre ha rinnovato l'apprezzamento per la mediazione americana. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei. Il presidente americano Trump gela la trattativa sui futuri impegni italiani a partire dalla fornitura di dragamine e Hormuz dopo un eventuale cessate il fuoco. In una telefonata esclusiva al Corriere della Sera, dopo l'incontro a Roma tra la premier Meloni e Rubio, Trump attacca frontalmente il governo, tornando a minacciare lo spostamento delle truppe americane. Sul fronte della proposta di accordo con l'Iran, ieri il presidente americano ha nuovamente dichiarato di aspettarsi di avere notizie molto presto da Teheran, mentre postava diverse foto dai campi di golf. Intanto a Miami, nuovo incontro tra il segretario di Stato Rubio e l'inviato alla Casa Bianca Wyckoff e il premier del Qatar, lo sceicco Al Thani. A minare i risultati della visita a Roma del segretario di Stato Rubio spunta un contenzioso giudiziario tra Italia e Stati Uniti. È il caso di un cittadino americano a processo in Texas per l'omicidio della moglie incinta, fuggito in Italia e ora in carcere a Torino. Alessandro Cisilin.
4: Il processo a Houston per Lee Gilley è calendarizzato a 29 maggio, ma il 39enne ingegnere texano si trova in Italia e vorrebbe restarci. L'accusa è pesantissima. Nell'ottobre 2024 avrebbe strangolato la moglie incinta e madre di altri 2 figli. Lui si professa innocente, dichiarando che si sarebbe invece tolta la vita da sola con un mix letale di farmaci. A dare conferma ai magistrati texani della sua presenza nel nostro paese, nonché dell'arresto eseguito all'arrivo a Malpensa, sono stati a inizio settimana i suoi legali e sebbene ora sia in isolamento in carcere a Torino, lo definiscono sereno e contento perché si sente al sicuro. Ma com'era arrivato in Italia? L'uomo, già recluso in Texas, evidentemente assai benestante, aveva versato $1 milione di cauzione per ottenere la libertà vigilata con braccialetto elettronico, ma poi è riuscito a strapparlo, a procurarsi 2 passaporti falsi e prendere il volo, con qualche polemica negli Stati Uniti perché i magistrati avevano già segnalato i suoi propositi di fuga all'estero e la dogana si è allertata solo quando l'uomo era già decollato per Milano. Immediata la richiesta di estradizione, ma per le autorità italiane c'è un problema. Oltreoceano, Gilley rischierebbe la pena di morte, che la nostra Costituzione vieta. Nel mandato inviato all'Italia ci sarebbe l'impegno a non eseguirla, ma la Corte d'Appello di Torino obietta, non basta una rassicurazione della polizia texana.
2: Weekend intenso e ricco di azzurro agli internazionali d'Italia, il grande atteso Sinner sbriga la pratica Hofner in 2 set, avanzano al terzo turno anche Bellucci, Cobolli e Pellegrino, eliminata tra le donne Paolini, oggi in campo Musetti, Darderi e Arnaldi. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
0: Nel sabato degli internazionali il pubblico del Foro Italico non poteva sognare una giornata migliore. Yannick Sinner, atteso all'esordio in serata contro l'austriaco Hofner, vince di fino 6-3-6-4 e commenta:
5: partita comunque non scontata, però sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatto.
0: Al turno successivo, il terzo, il numero uno al mondo sfiderà Popirin. Sorridono anche Bellucci e Cobolli. Il primo batte in rimonta l'argentino Echeverri, il secondo a casa sua festeggia contro il francese Atman in due set. I due se la vedranno contro l'andaluse e Tirante. E ancora, a completare la festa nel maschile, c'è Pellegrino, che ha la meglio su Fields, ritiratosi al primo set quando era sotto 4-0. Prossimo avversario, lo statunitense Tiafoe. Archiviato il poker vincente, oggi spazio agli altri azzurri. Musetti contro Cerundolo, Darderi opposto a Paul, Arnaldi a Hodar. Nel femminile, Jasmine Paolini eliminata dalla belga Mertens, out a sorpresa anche Sabalenka, fuori contro Kerstea.
2: Ed è tutto, a più tardi.
6: Radio.0 augura a tutte le mamme una meravigliosa festa della mamma, con tutto il nostro amore.
7: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto!
8: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
9: Fresco, fresco, cremoso, è squisito e gustoso, da Zanfolli, gelato super strepitoso.
10: Da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti, da Zanfolli, in via Gega 10 a Trieste.
11: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
12: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
13: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
12: Suzuki. Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
14: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Cerchi la barca dei tuoi sogni? A Marina Lepanto di Monfalcone, super offerte sulle imbarcazioni Quicksilver. Imperdibile promo sulla Quicksilver 705 Pilot House. Con motore Mercury da 200 cavalli. Top di gamma, potenza e comfort senza compromessi. A 68.000 euro, IVA inclusa. Visibile su appuntamento al numero 0481 455 55. A Monfalcone, Marina Lepanto. Il mare che stavi aspettando.
1: Želite v popoln miru in sproščeno priti do kopališč v Gradežu in Limjanu? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst, Gradež, Limjano in nazaj. Vozi vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
2: Il Termen Hotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
3: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
2: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
3: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Caravankenhof.com.
4: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno, ora ancora di più. Trova il negozio più vicino a te su medi-market.it. Medimarket, prezzi. Scelta, consiglio.
5: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
1: Puli casa, il pulito che conviene. Rilassati, allo sporco ci pensiamo noi. Siamo quelli di Puli Casa. Con la nostra esperienza e serietà facciamo le pulizie a regola d'arte. Torni a casa e trovi tutto splendente. E tu ti senti più rilassata che in una spa. E ad ogni preventivo, un simpatico omaggio per te. Cosa aspetti a rilassarti? Chiama Puli Casa!
2: 304466, risponde Puli Casa.
3: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
4: Ti presentiamo il nuovo prodotto Fast Frame. Fast Frame è un profilo in alluminio assemblato e completo di stampa in tessuto. Prodotto ideale per la decorazione di totem, banchetti, fondali in moltissime configurazioni. Perfetto per fiere, eventi, punti vendita ed allestimenti dinamici. Soluzione che può cambiare facilmente di dimensioni per le varie esigenze che si possono presentare nel corso degli eventi a cui partecipi. Fast Frame. Il prodotto corretto per ogni esigenza espositiva.
5: Per maggiori dettagli, contattaci o visita il nostro sito utilgraf.it. Centro stampa Utilgraf. I tuoi progetti migliori ad un clic di distanza.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Domenica 10 maggio, Ariete. La giornata ci porta davanti a molteplici strade, alcune concrete, altre appena accennate, come ombre leggere. Utilizziamo curiosità e discernimento. Toro, si torna a respirare luminosità e sicurezza, anche se qualcosa ci mette alle strette, sentiamo di avere solide basi interiori per gestire la prova. Gemelli, si chiude un ciclo importante, sentiamo l'energia del rinnovamento portare un grande risveglio interiore, è il momento di fare pace con noi stessi. Cancro, il vero coraggio non è la forza bruta o l'impulsività causate da Marte in quadrato, ma la capacità di trasformare gli istinti in pura azione creativa. Leone, possibili discussioni o divergenze di opinioni con i colleghi, ma l'intervento di Saturno in Ariete ci permette di rimanere lucidi e di mediare. Vergine, il buon sestile di Giove espande il campo dalle nostre possibilità, anche se il percorso è poco convenzionale. Trasformiamo l'incertezza in ispirazione. Bilancia, arriva un'occasione da non sprecare. Venere in Gemelli ci incoraggia a goderci i piaceri della vita e a creare più armonia nella sfera domestica. Scorpione, domenica che unisce leggerezza e sentimento, un progetto corale, un'impresa condivisa riportano entusiasmo, rimettendo in circolo energia e fiducia. Sagittario, agiamo con onestà e comunichiamo apertamente, ascoltiamo il cuore, ma la decisione deve essere in linea con i nostri valori più profondi. Capricorno, esprimiamo le nostre opinioni con gentilezza per non ferire chi ci sta intorno. Se dobbiamo fare una critica, proponiamo anche una soluzione pratica. Acquario, concentriamoci sulle infinite potenzialità del presente. Facciamo spazio al nuovo, eliminando ogni ostacolo, materiale o mentale, che ci appesantisce. Pesci, Venere resta dissonante, ma Mercurio e Giove aiutano a sciogliere i nodi. Quindi fermiamoci, che non è necessario decidere per forza tutto oggi. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice, poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

confidenza con i demoni interiori. Sappiamo che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo. Sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: Radio Punto Zero augura a tutte le mamme una meravigliosa festa della mamma, con tutto il nostro amore.
1: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
3: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
4: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo gadget e 20% sull'arredo giardino in esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova piscina Laghetto.
5: Il Termen Hotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
6: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
5: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
6: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e palestra di ultima generazione. Karavankenhof.com.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gega 10, a Trieste.
1: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it. E solo il 13 maggio al Centro Benessere Arcadia arriva la specialista viso e corpo Becos. Prenota una consulenza gratuita e in omaggio avrai un percorso personalizzato su misura. È una proposta commerciale dedicata solo per il 13 maggio. Approfitta di questa promozione.

0: Zia Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Friuli Venezia Giulia.
2: Un buongiorno e una buona domenica in compagnia di Punto Meteo. Questa è la situazione generale. Oggi l'anticiclone lascerà spazio all'afflusso di correnti sud-occidentali più umide che precederanno domani l'ingresso di un fronte. Il proseguo della settimana sarà poi ancora caratterizzato dall'instabilità a causa dell'affondo di una nuova saccatura sull'Europa centro-occidentale. Questa è la previsione per oggi. Fino al mattino cielo variabile, successivamente cielo da nuvoloso a coperto con possibili piogge sparse e intermittenti da deboli a localmente moderate, più probabili verso sera. Le temperature minime sulla pianura si attesteranno tra 11 e 13 gradi, sulla costa andranno da 13 a 16. Temperature massime tra 21 e 23 gradi in pianura, tra 19 e 21 sulla costa. A 1000 metri la temperatura media sarà di 12 gradi, di 5 a 2000 metri. Queste le temperature fatte registrare nella nostra regione a Cortina. Trieste 14 di minima, 19 di massima, Mignano 14-22, Udine 12-24, Gorizia e Cividale 11-25. A Gemona la temperatura minima è stata di 9 gradi, di 24 la massima. A Tarvisio 2-19, a Forni di Sopra 4-17, sullo Zoncolano 3-11, a Sappada e Cortina 4-13. E vediamo ora la previsione per domani. Cielo in prevalenza nuvoloso, dalla mattina saranno possibili rovesci e temporali diffusi anche localmente forti, specie sulle zone orientali. Nell'arco della giornata le piogge potrebbero essere intense sulle pianure e sulla costa orientali, abbondanti altrove. Sulla costa soffierà libeccio moderato. E per l'appuntamento odierno di Punto Meteo è tutto. A me non resta che salutarvi e augurarvi di trascorrere un'ottima domenica, sempre in compagnia della musica di Radio Punto Zero.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Radio.0 augura a tutte le mamme una meravigliosa festa della mamma, con tutto il nostro amore.
1: La tua casa è più bella e carina, ed il Porfi di Trentina.
2: Per il vostro giardino, forniture autobloccanti di cemento di varie marche, colori e formati. Quadroni, ghiaino lavato, graniglia lubrigata e bocciardata, Porfidi. All'Edil Porfidi Trentina. A Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.
0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali a mam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warmbad a Warmbad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warmbad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
3: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
4: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
3: Dimmi dove?
4: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
3: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.

sarai piccola, ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Radio Orologio.
2: Sono le 10 e 32 minuti.
3: Radio Punto Zero, è ora di godersi il weekend. Stai ascoltando la nostra speciale selezione musicale. I più bei pezzi di ieri e di oggi da ballare e da cantare a squarciagola. I tuoi fine settimana non saranno

0: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
1: Pronti per un'avventura indimenticabile?
2: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano. Ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
1: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
2: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
3: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
4: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo gadget e 20% sull'arredo giardino in esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova piscina laghetto.
2: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0. La migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: 1.0 FM.
1: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui, testa

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, 36esima giornata di Serie A. L'Inter, fresca di 21esimo scudetto, festeggia anche a Roma, dove all'Olimpico batte la Lazio 3-0. Mercoledì, stesso stadio, stesse squadre, ma in palio il trofeo della Coppa Italia. Ascoltiamo Chivu.
1: Una finale diversa da quello che abbiamo vissuto oggi, sia per loro che per noi. Bisogna essere pronti e preparati al meglio nell'affrontare sia dal punto fisico che mentale, senza perdere poi la personalità, senza perdere quello che di buono abbiamo fatto in tutta la stagione, anche questa sera a tratti.
0: In serata la Juventus passa a Lecce di misura grazie al gol di Vlahovic realizzato dopo 12 secondi. I tre punti valgono alla signora il sorpasso momentaneo sul Milan al terzo posto. Parola Spalletti, contento dei suoi ragazzi.
2: Il fatto che oggi loro siano entrati in campo così, abbiamo fatto una partita di spessore, di livello, di personalità come quella di oggi, è il sintomo che anche loro hanno un sentimento corretto, hanno un sentimento giusto.
0: Quanto ai salentini, la zona retrocessione rimane lontana 4 lunghezze per ora. Sul terzo e ultimo campo del sabato è 0-2 tra Cagliari e Udinese, finita nel caos. Sui social l'attaccante friulano Davis accusa il cagliaritano Dossena di averlo chiamato scimmia e fa un appello alla Serie A nella speranza che faccia qualcosa. Poi lo scontro a distanza tra comunicati dei club. L'Udinese, si legge, esprime massima solidarietà e pieno supporto al suo calciatore, oggetto di vergognosi insulti razzisti. Il club, prosegue la nota, auspica una rapida definizione dell'accaduto da parte degli organi di giustizia sportiva. Poi la risposta del Cagliari, che apprende il comunicato con sorpresa e profondo disappunto. Quanto accaduto in campo, scrivono il rossoblù, è stato chiarito a fine gara nel pieno rispetto della verità dei fatti, non avendo il presunto episodio trovato alcun riscontro oggettivo. Tornando al campo, dalle 12.30 si riparte con Verona-Como, alle 15 Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa, alle 18 al Tardini il Parma ospita la Roma, mentre alle 20.45 il Milan sfida l'Atalanta a San Siro. Domani la giornata si chiuderà con Napoli-Bologna. Voltiamo pagina, tennis, grande Italia agli internazionali. Nei match del sabato Jannik Sinner vince all'esordio contro l'austriaco Hofner, 6-3-6-4 per il numero 1 al mondo, che gli vale l'accesso al terzo turno contro Popirin. Ascoltiamolo.
3: Partita comunque non scontata, però sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatto.
0: Vincono anche Bellucci e Cobolli, i due hanno la meglio su Echeverri e Tmane, rispettivamente 2-1 in rimonta e 2-0. Al prossimo turno se la vedranno contro l'Andaluse e Tirante. Bene anche Pellegrino, che supera Fils e affronterà Tiafoe. Il francese si è ritirato al primo set quando era sotto 4-0. Oggi pomeriggio altri tre azzurri in campo: Musetti sfida Serundolo, Darderi opposto a Paul, Arnaldi affronta Hodar. Nel femminile Jasmine Paolini viene subito eliminata dalla belga Mertens, out a sorpresa anche Sabalenka, fuori contro Kerstea. MotoGP, alle 14 scatta il Gran Premio di Francia. Dalla pole si rivede Pecco Bagnaia, grande assente Marc Marquez, caduto ieri nella sprint vinta da Martin. Lo spagnolo della Ducati ha rimediato una frattura al quinto metatarso del piede destro. Devo operarmi anche alla spalla, rivela sorpresa, dove una vite tocca il nervo radiale, per questo guidavo in modo incostante, spiega il 9 volte campione del mondo. Basket, al via l'ultima giornata di campionato. Dalle 17 spiccano Brescia-Sassari, Trento-Olimpia-Milano e Virtus-Bologna-Varese. In chiusura il ciclismo, oggi la terza tappa del Giro d'Italia da Plovdiv a Sofia in Bulgaria, che si snoda su 175 chilometri totali. Maglia rosa attualmente in possesso dell'uruguaiano Guillermo Silva. È tutto dallo sport.
4: Cerchi la barca dei tuoi sogni? A Marina Lepanto di Monfalcone, super offerte sulle imbarcazioni Quicksilver. Imperdibile promo sulla Quicksilver 705 Pilot House, con motore Mercury da 200 cavalli. Top di gamma, potenza e comfort senza compromessi. A 68.000 euro, IVA inclusa. Visibile su appuntamento al numero 0481 455 55. A Monfalcone, Marina Lepanto. Il mare che stavi aspettando.
5: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
6: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche, immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. Ogni venerdì alle 17 interviste esclusive e approfondimenti sul campionato della pallacanestro Trieste, solo su Radio.0, la radio ufficiale della pallacanestro Trieste, in collaborazione con Civibank, Gruppo Sparcasse, la banca locale di riferimento per il Nord-Est.

0: Radio.0 augura a tutte le mamme una meravigliosa festa della mamma, con tutto il nostro amore.
1: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
2: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
1: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
2: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
3: Voglio condividere con te una bellissima serata e questo mare luccicante. Ho voglia di condividere.
1: Perché invece non condividiamo l'incredibile menù del ristorante Puro?
3: Puro Cucina Autentica, l'unico ristorante di Jesolo che propone un menù tutto da condividere. Materie prime di altissima qualità, un'esperienza culinaria eccezionale. Il tutto firmato dal famoso chef Theodor Falser, solo presso il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo.
4: Questa la condivido.
5: Pronti per un'avventura indimenticabile!
1: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
5: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
1: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
6: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo gadget e 20% sull'arredo giardino. Un'esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova piscina Laghetto.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Un buongiorno, una buona domenica in compagnia di Punto Meteo. Questa è la situazione generale. Oggi l'anticiclone lascerà spazio all'afflusso di correnti sud-occidentali più umide che precederanno domani l'ingresso di un fronte. Il proseguo della settimana sarà poi ancora caratterizzato dall'instabilità a causa dell'affondo di una nuova saccatura sull'Europa centro-occidentale. Questa è la previsione per oggi. Fino al mattino cielo variabile, successivamente cielo da nuvoloso a coperto con possibili piogge sparse e intermittenti da deboli a localmente moderate, più probabili verso sera. Le temperature minime sulla pianura si attesteranno tra 11 e 13 gradi, sulla costa andranno da 13 a 16. Temperature massime tra 21 e 23 gradi in pianura, tra 19 e 21 sulla costa. A 1000 metri la temperatura media sarà di 12 gradi, di 5 a 2000 metri. Queste le temperature fatte registrare nella nostra regione a Cortina. Trieste 14 di minima, 19 di massima. Legnano 14-22, Udine 12-24, Gorizia e Cividale 11-25. A Gemona la temperatura minima è stata di 9 gradi, di 24 la massima. A Tarvisio 2-19, a Forni di Sopra 4-17, sullo Zoncolano 3-11, a Sappada e Cortina 4-13. E vediamo ora la previsione per domani. Cielo in prevalenza nuvoloso, dalla mattina saranno possibili rovesci e temporali diffusi anche localmente forti, specie sulle zone orientali. Nell'arco della giornata le piogge potrebbero essere intense sulla pianura e sulla costa orientali, abbondanti altrove. Sulla costa soffierà libeccio moderato. E per l'appuntamento odierno di Punto Meteo è tutto. A me non resta che salutarvi e augurarvi di trascorrere un'ottima domenica, sempre in compagnia della musica di Radio Punto Zero.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Radio.0 augura a tutte le mamme una meravigliosa festa della mamma, con tutto il nostro amore.
1: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borino Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. YouMeHotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
2: Želite brez težav s parkiranjem priti do kopališča v Trstu in ob tem uživati v pogledu na zaliv? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst-Sesljan, prek Porto Vivo, Barkovel, Topolini, Grljan. Vozi vsak dan od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Za vse informacije o voznem redu, cenah in postajališčih on demand, obiščite spletno stran delfinoverde.it.
3: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12:03.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La MV Ondius ha completato l'attracco nel porto di Granadilla, a Tenerife. In corso lo sbarco, rigidamente controllato dopo il focolaio di antivirus esploso a bordo. Per i sanitari spagnoli che sono saliti sulla nave, i circa 140 passeggeri risultano asintomatici. Avranno un trasferimento immediato all'aeroporto di Tenerife per il rimpatrio in condizioni di sicurezza, separato per nazionalità. Le autorità spagnole e l'OMS presente sul l'isola con il direttore generale Ghebreyesus hanno ribadito che il rischio per la popolazione resta molto basso. In Italia attenzione massima per 4 persone sotto sorveglianza attiva. Si tratta di passeggeri che si trovavano su un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna poi deceduta a Johannesburg dopo aver contratto l'antivirus. I 4 residenti in Calabria, Campania, Toscana e Veneto sono stati rintracciati e posti in quarantena precauzionale. Al momento non presentano sintomi. Iran, nelle prime ore di stamane un proiettile non identificato ha colpito una nave cargo al largo delle coste del Qatar, a 23 miglia nautiche da Doha. Lo riferisce l'agenzia marittima britannica. I pasdaran iraniani avevano minacciato il giorno precedente di prendere di mira navi nemiche nella regione. Intanto il Dipartimento di Stato americano conferma l'incontro ieri tra il segretario Rubio, l'inviato speciale Wyckoff e il premier del Qatar Al-Thani. Nei colloqui anticipati da Axios, Rubio ha espresso apprezzamento per la partnership del Qatar, sottolineando il suo ruolo di mediatore per l'accordo con l'Iran. Trump torna a dichiarare di aspettarsi notizie molto presto sulla proposta di Washington, che potrebbe portare anche alla riapertura dello stretto di Hormuz. E si registrano nuovi intensi raid israeliani nel Libano meridionale. Secondo diversi media che fanno riferimento alle autorità sanitarie locali, si contano almeno 35 morti nelle ultime 24 ore, 39 secondo la BBC. L'IDF comunica dal canto suo di aver ucciso 10 militanti Hezbollah e colpito 40 siti nel fine settimana. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
3: Radio.0 augura a tutte le mamme una meravigliosa festa della mamma, con tutto il nostro amore.
4: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
5: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11:45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
6: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
7: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Suzuki.
9: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
10: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
11: Fresco, fresco, cremoso, è squisito e gustoso, da Zampolli, gelato super strepitoso.
12: Da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti, da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
13: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
14: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
13: Dimmi dove?
14: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
13: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.

0: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
1: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
2: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
1: Dimmi dove?
2: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
1: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
3: Ti presentiamo il nuovo prodotto Fast Frame. Fast Frame è un profilo in alluminio assemblato e completo di stampa in tessuto. Prodotto ideale per la decorazione di totem, banchetti, fondali in moltissime configurazioni. Perfetto per fiere, eventi, punti vendita ed allestimenti dinamici. Soluzione che può cambiare facilmente di dimensioni per le varie esigenze che si possono presentare nel corso degli eventi a cui partecipi. Fast Frame. Il prodotto corretto per ogni esigenza espositiva.
4: Per maggiori dettagli, contattaci o visita il nostro sito utilgraph.it. Centro stampa Utilgraph. I tuoi progetti migliori ad un click di distanza.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12:32.
2: A Radio Punto Zero è ora di godersi il weekend. Stai ascoltando la nostra speciale selezione musicale. I più bei pezzi di ieri e di oggi da ballare e da cantare a squarciagola. I tuoi fine

0: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
1: Il Termenhotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
2: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
1: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
2: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karavankenhof.com.
3: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo gadget e 20% sull'arredo giardino. Un'esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova piscina laghetto.
4: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e dermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it. E solo il 13 maggio al Centro Benessere Arcadia arriva la specialista viso e corpo Becos. Prenota una consulenza gratuita e in omaggio avrai un percorso personalizzato su misura. È una proposta commerciale dedicata solo per il 13 maggio. Approfitta di questa promozione.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: 92.0 FM.
1: Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 13.
2: Punto Zero FM.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sbarcano a Tenerife nel porto di Granadilla tra severe misure sanitarie i passeggeri della MV Ondius, dove si è sviluppato il focolaio di antivirus. I sanitari spagnoli confermano che i circa 140 passeggeri sono asintomatici. Subito il trasferimento in aeroporto per il rimpatrio in condizioni di sicurezza e separato per nazionalità. Le autorità spagnole e l'OMS, presente sull'isola con il direttore generale Ghebreyesus, hanno ribadito che il rischio per la popolazione resta molto basso. In Italia, 4 persone residenti in Calabria, Campania, Toscana e Veneto sono sotto sorveglianza attiva. Erano passeggeri del volo KLM, dove era salita la paziente olandese, poi deceduta. Anche in Italia le autorità rassicurano, basso il rischio di contagio. Ma approfondiamo nel servizio di Alessandro Cisilin cosa è e come funziona quello che conosciamo come antivirus.
1: Si tratta di una famiglia di virus con oltre 40 specie diverse, tutte vivono nei roditori senza farli ammalare e si trasmettono all'uomo attraverso il contatto con urina, feci o salina degli animali infetti. Si dividono in due gruppi, gli hantavirus del vecchio mondo, Europa e Asia, che provocano una febbre emorragica con sindrome renale a bassa mortalità, e hantavirus del nuovo mondo, Americhe, che provocano una sindrome polmonare molto più aggressiva con una mortalità che può arrivare al 35-40%. A questo gruppo appartiene il ceppo Andes, quello identificato sulla nave da crociera, che sarebbe l'unico capace di trasmettersi tra esseri umani, e si accendono i riflettori in Argentina, dove i casi di hantavirus erano molto pochi, in zone periferiche, e dove invece si registra un raddoppio dei casi, una cinquantina l'anno scorso, oltre 100 nell'ultimo anno, e sotto accusa sono Italia, la sanità dell'Argentina imposti dal presidente Milei. Proprio da un'escursione nella Terra del Fuoco sarebbe partito il contagio, che si è diffuso sulla nave da spedizione olandese specializzata nel turismo naturalistico. L'itinerario prevedeva tappe in Antartide e in alcune delle isole più isolate del pianeta, tra cui Georgia del Sud e Sant'Elena.
0: Durante le celebrazioni a Mosca per la vittoria sul nazifascismo, molto sottotono rispetto al passato, l'annuncio sorpresa di Putin alla fine della guerra in Ucraina è vicina, sono pronto a negoziare con l'Europa e a firmare con Zelensky. Parole che hanno sorpreso le diplomazie europee, mentre Kiev esprime diffidenza. Sentiamo Nicola De Muro.
2: L'annuncio, per molti versi clamoroso, Vladimir Putin lo ha pronunciato ai giornalisti subito dopo una parata del 9 maggio per la vittoria sul nazifascismo, molto ridotta e blindata per la paura di attacchi ucraini. La guerra in Ucraina sta per finire, io sono disposto, ha detto il leader russo, a vedere Zelensky, ma solo per una firma dell'accordo definitivo, non per negoziati. Queste le parole di Putin, che ha aggiunto: sono anche disposto a trattare con l'Unione Europea in un terreno neutrale. E a questo scopo, ha concluso il presidente russo, una figura di mediatore neutrale potrebbe essere Gerhard Schröder. Una serie di dichiarazioni che hanno spiazzato le cancellerie europee e causato molto scetticismo a Kiev, che sul campo nella notte ha registrato nuove violazioni del cessate il fuoco di 3 giorni dichiarato da Mosca. In Europa la reazione è stata improntata alla prudenza diplomatica. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha ribadito che Bruxelles è disponibile a colloqui al momento giusto, ma senza alcun riferimento positivo alla proposta russa. In Germania la figura di Schröder come mediatore è ritenuta poco credibile. Da anni l'ex cancelliere socialdemocratico è sotto accusa per i suoi legami economici e personali con Putin e con le società energetiche russe.
0: Iran, nelle prime ore di stamane, un proiettile non identificato ha colpito una nave cargo al largo delle coste del Qatar a 23 miglia nautiche da Doha. Lo riferisce l'agenzia marittima britannica. Intanto il Dipartimento di Stato conferma l'incontro ieri tra il segretario Rubio, l'inviato speciale Wyckoff e il premier del Qatar Al-Thani. Trump torna intanto a dichiarare di aspettarsi notizie molto presto sulla proposta di Washington, che potrebbe portare alla riapertura dello stretto di Hormuz. Prosegue il 36esimo turno di campionato. Oggi, tra le altre, scendono in campo Milan, Atalanta e Parma Roma. Rossoneri e giallorossi in piena corsa Champions sono chiamati a rispondere al successo della Juventus a Lecce. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: 3 giornate dalla fine, incroci pericolosi e calcolatrici alla mano, è quanto accade a Milan e Roma in piena bagarre per un posto in Champions League. La vittoria della Juventus a Lecce di ieri per 1-0 ha permesso alla signora di sorpassare i rossoneri e prendersi la momentanea terza posizione. Per rispondere al successo juventino, allora, le due concorrenti sono chiamate alla vittoria. La squadra di Allegri, reduce dal KO contro il Sassuolo, alle 20:45 ospiterà l'Atalanta, avversario tutt'altro che facile. Sentiamo il tecnico.
4: Ma in questi momenti c'è solamente, invece che parlare e dire, c'è solamente da fare. fare. Abbiamo fatto 3 giorni buon allenamento, 4 giorni buon allenamento, però non è che l'Atalanta è scarica. L'Atalanta è un'ottima squadra, una buona squadra, noi bisogna fare una prestazione ottima per portare a casa il risultato.
3: Quella di Gasperini alle 18 è opposta al Parma, in trasferta prima del derby contro la Lazio alla penultima. Parola all'allenatore giallorosso.
5: È stata una stagione che da parte nostra per me è molto, molto soddisfacente da parte della squadra. Se andassimo in Champions sarebbe sicuramente un risultato che ci darebbe grandissima soddisfazione.
3: Più staccato ma comunque allerta il Como, a -2 della Roma in campo dalle 12.30 a Verona.
0: Tennis internazionali d'Italia nel pomeriggio in campo Musetti, Darderi e Arnaldi. 3 azzurri sono opposti all'argentino Cerundolo, allo statunitense Paul e allo spagnolo Hodar. In palio un posto negli ottavi di finale del torneo. Ed è tutto, buon pomeriggio.
6: Radio.0 augura a tutte le mamme una meravigliosa festa della mamma, con tutto il nostro amore.
7: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
8: Puli casa, il pulito che conviene. Rilassati, allo sporco ci pensiamo noi. Siamo quelli di Puli casa. Con la nostra esperienza e serietà facciamo le pulizie a regola d'arte. Torni a casa e trovi tutto splendente. E tu ti senti più rilassata che in una spa. E ad ogni preventivo un simpatico omaggio per te. Cosa aspetti a rilassarti? Chiama Puli casa.
9: 04466 risponde Puli casa.
10: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
11: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
12: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
11: Scegli 3 porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
12: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
13: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.

0: Giulia.
1: I'm another year older. I won't cry about you anymore.

0: Radio.0 augura a tutte le mamme una meravigliosa festa della mamma, con tutto il nostro amore.
1: Pronti per un'avventura indimenticabile?
2: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano. Ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
1: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
2: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
3: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
5: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su Suzuki.it.
6: Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof. L'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
1: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.
2: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
3: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: 92.0 FM.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Radio.0 augura a tutte le mamme una meravigliosa festa della mamma, con tutto il nostro amore.
1: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
1: Suzuki. Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
3: Voglio condividere con te una bellissima serata e questo mare luccicante. Ho voglia di condividere.
4: Perché invece non condividiamo l'incredibile menù del ristorante Puro?
3: Puro Cucina Autentica, l'unico ristorante di Jesolo che propone un menù tutto da condividere. Materie prime di altissima qualità, un'esperienza culinaria eccezionale. Il tutto firmato dal famoso chef Theodor Falser, solo presso il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo.
5: Questa la condivido.
6: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su carententerme.com.
7: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo gadget e 20% sull'arredo giardino in esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova piscina Laghetto.
8: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.

0: 92.0 FM.
1: Guardo un po' la mia città insonne e ho smesso di sognare, come mai nessun ora lo ammette.

0: Il Therme Hotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad-Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
1: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
0: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
1: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankenhof.com.
2: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
3: Salone Nautico Internazionale Internautica, alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.

0: da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
2: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
1: Dimmi dove?
2: Alle grotte di Postumia in Slovenia.
1: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia, in Slovenia, a 45 km dal confine.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Pulicasa, il pulito che conviene. Rilassati, allo sporco ci pensiamo noi. Siamo quelli di Pulicasa. Con la nostra esperienza e serietà facciamo le pulizie a regola d'arte. Torni a casa e trovi tutto splendente. E tu ti senti più rilassata che in una spa. E ad ogni preventivo, un simpatico omaggio per te. Cosa aspetti a rilassarti? Chiama Pulicasa!
1: 04466 risponde Pulicasa.
2: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiato Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
3: Ti presentiamo il nuovo prodotto Fast Frame. Fast Frame è un profilo in alluminio assemblato e completo di stampa in tessuto. Prodotto ideale per la decorazione di totem, banchetti, fondali in moltissime configurazioni. Perfetto per fiere, eventi, punti vendita ed allestimenti dinamici. Soluzione che può cambiare facilmente di dimensioni per le varie esigenze che si possono presentare nel corso degli eventi a cui partecipi. Fast Frame, il prodotto corretto per ogni esigenza espositiva.
4: Per maggiori dettagli, contattaci o visita il nostro sito utilgraf.it. Centro stampa Utilgraf, i tuoi progetti migliori ad un click di distanza.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio.0 augura a tutte le mamme una meravigliosa festa della mamma, con tutto il nostro amore.
1: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
2: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo gadget e 20% sull'arredo giardino. Un'esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova piscina Laghetto.
3: La tua casa è più bella e carina. Ed il Porfi di
4: Per il vostro giardino, forniture dei migliori porfidi del Trentino, Messico e Argentina. Lastroni, cubetti, piastrelle, gradini, ciottoli segati, lucidi e lavati su ordinazione. All'Edil Porfidi Trentina, a Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.
5: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
6: Ogni venerdì alle 17 interviste esclusive e approfondimenti sul campionato della pallacanestro Trieste, solo su Radio.0, la radio ufficiale della pallacanestro Trieste, in collaborazione con Civibank, Gruppo Sparcasse, la banca locale di riferimento per il Nord-Est.

0: Radio.0 augura a tutte le mamme una meravigliosa festa della mamma, con tutto il nostro amore.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
3: Ho un'idea. Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
2: Dimmi dove?
3: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
2: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti. Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.
4: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: Pronti per un'avventura indimenticabile?
2: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
1: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo, vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
2: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
3: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: 1.0 FM.
1: Sono un passo dal caos, non ho paura. Non rifiuterò mai la tua avventura.

0: Radio.0 augura a tutte le mamme una meravigliosa festa della mamma, con tutto il nostro amore.
1: La tua casa è più bella e carina, ed il Porfi di Trentina.
2: Per il vostro giardino, fornitura pietre da rivestimento per abbassamento e pavimentazioni. Quarziti, pietra di Luserna e porfidi. All'Edil Porfidi Trentina, a Prosecco, di fronte il deposito degli autobus.
3: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo gadget e 20% sull'arredo giardino. Un'esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova piscina laghetto.
4: Pronti per un'avventura indimenticabile?
5: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
4: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
5: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
6: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Varm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Varm Bad a Varm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Varm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
7: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.

0: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it. E solo il 13 maggio al Centro Benessere Arcadia arriva la specialista viso e corpo Becos. Prenota una consulenza gratuita e in omaggio avrai un percorso personalizzato su misura. È una proposta commerciale dedicata solo per il 13 maggio. Approfitta di questa promozione.
1: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo gadget e 20% sull'arredo giardino. Un'esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova piscina laghetto.
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno, ora ancora di più. Trova il negozio più vicino a te su medi-market.it. Medimarket, prezzi. Scelta. Consiglio.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 16:18.
2: Hit Italia, un'ora con le hit di musica italiana.

0: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste, airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
1: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
1: Suzuki. Vieni a scoprirla da Dream Motors a Staranzano, sulla statale Monfalcone Grado.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
5: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: giorno dalle 16 alle 17 su Radio.0.
1: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora cercando

0: Strepitoso!
1: Da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
2: Ti presentiamo il nuovo prodotto Fast Frame. Fast Frame è un profilo in alluminio assemblato e completo di stampa in tessuto. Prodotto ideale per la decorazione di totem, banchetti, fondali in moltissime configurazioni. Perfetto per fiere, eventi, punti vendita ed allestimenti dinamici. Soluzione che può cambiare facilmente di dimensioni per le varie esigenze che si possono presentare nel corso degli eventi a cui partecipi. Fast Frame. Il prodotto corretto per ogni esigenza espositiva.
3: Per maggiori dettagli, contattaci o visita il nostro sito utilgraf.it. Centro stampa Utilgraf. I tuoi progetti migliori ad un click di distanza.
4: Puli casa, il pulito che conviene. Rilassati, allo sporco ci pensiamo noi. Siamo quelli di Puli casa. Con la nostra esperienza e serietà, facciamo le pulizie a regola d'arte. Torni a casa e trovi tutto splendente. E tu ti senti più rilassata che in una spa. E ad ogni preventivo, un simpatico omaggio per te. Cosa aspetti a rilassarti? Chiama Puli casa!
5: 04466, risponde Puli casa.
6: Il Termenhotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
7: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
6: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
7: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankenhof.com.
8: Cosa facciamo oggi? Andiamo a fare una gita?
9: Ho un'idea! Saliamo a bordo del trenino leggendario e scopriamo la più grande meraviglia del mondo sotterraneo.
8: Dimmi dove?
9: Alle Grotte di Postumia in Slovenia.
8: Lì dove si vedono anche i piccoli draghetti? Grotte di Postumia in Slovenia, a 45 km dal confine.

0: Radio Punto Zero, radio ufficiale, vi presenta la radiocronaca minuto per minuto della Pallacanestro Trieste in collaborazione con
1: Siot Tal e Pallacanestro Trieste. Energia e passione insieme a canestro. Siot Tal. Our people, our environment, our energy.
2: Civibank, società Benefit e B Corp, oggi nel gruppo Sparcasse, è la banca locale di riferimento per il Nord-Est. Da sempre vicina al territorio, ne promuove la crescita sociale, culturale e sportiva. Visita il sito civibank.it.
3: Una sola auto con due anime da vivere. È Omoda 5 Super Hybrid, il primo modello full hybrid di Omoda. 224 cavalli di pura potenza e fino a 19 km con un litro. Tecnologia, design, piacere di guida e un'avventura unica. Omoda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
4: Scoprila da Auto Più in via Caboto 24, Trieste. Per maggiori informazioni visita il sito autopiu.it.
5: Una storia gloriosa, indivisibile dalla storia della nostra Trieste. Fondazione Ginnastica Triestina. Cresciamo insieme dal 1863. Vai sul sito societaginnasticatriestina.it, cerca il corso per la tua disciplina preferita e iscriviti per l'anno sportivo 2025-2026.
6: Il mercato sta cambiando. La digital transformation non è più un'opportunità, ma una necessità se la tua azienda vuole rimanere sul mercato. Ecco perché affidarsi ad un partner qualificato come IS Copy può aiutare la tua azienda a gestire al meglio tale processo. Sicurezza informatica, cloud, networking gestiti con un unico canone mensile. Per informazioni scrivi a info@iscopy.it oppure chiamaci allo 040 57 76 26. Trasforma oggi il tuo business per rimanere sul mercato ed avere successo domani. IS Copy, il tuo digital partner.
7: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia di tutta la collezione Birkenstock. Dall'elegante allo sportivo, per uomo, donna e bambino, tutti i modelli per ogni occasione. Vieni a vedere la nuova collezione Birkenstock da Malvestiti in via Genova, angolo via San Spiridione, a Trieste.
0: Novità da Goretti Gomme. Meccanica, revisioni e da oggi anche autonoleggio a breve termine dalla Panda alla Maserati, con consegne e ritiro a domicilio su richiesta. E poi è arrivato il momento del cambio pneumatici. Informati subito. Goretti Gomme e Meccanica, in Viale D'Annunzio 27. Per info gorettigomme.it o sui social Facebook e Instagram Goretti Gomme.
8: Buonasera amiche e amici di Radio Punto Zero, ben ritrovati dalla Pala Rubini di Via Flavia. Si gioca Pallacanestro Trieste Vanoli Cremona, 30ª giornata del campionato di LBA, ultimo turno della stagione regolare, una partita dai mille significati, guardando al presente, guardando anche un po' al passato, ma inevitabilmente guardando anche al futuro prossimo, quello dei playoff. Trieste con i due punti sarebbe aritmeticamente settima in classifica e quindi molto probabilmente accoppiata a Brescia ai playoff. Una Trieste che affronta una Cremona che invece occupa l'undicesimo posto in classifica, decimo in concomitanza di un'altra formazione, non può andare ai playoff, quindi è l'ultima partita della stagione, ma non guardiamo solo al futuro prossimo ma anche al futuro della prossima di stagione. Sappiamo che queste due squadre sono da voci di mercato più o meno confermate, candidate a la vestitura romana per il prossimo anno. Ne sapremo di più nel Consiglio federale del 13 maggio. Sappiamo che molto probabilmente Cremona trasferirà il titolo giù a Roma con la cordata di Don Nelson. Su Trieste ci sono ancora nubi e dubbi, ne sapremo di più nei prossimi giorni, non avremo sicuramente modo e tempo di parlarne questa sera, anche se è inevitabile, guardando alle squadre che si affrontano in campo, fare un pensiero su questo punto, anche perché Cremona, proprio per le voci che si sono susseguite negli ultimi mesi e che sembrano essere state confermate nelle ultime settimane, è stata accolta da un caloroso applauso dei tifosi triestini presenti qui al palazzo al momento dell'ingresso in campo. Vedremo anche da questo punto di vista se ci saranno effettivamente cori, striscioni o dimostrazioni di affetto, di protesta da parte del pubblico di Trieste. C'è una delegazione anche abbastanza nutrita per essere una città così piccola e che non vive tantissimo di pallacanestro, avendo soprattutto due squadre squadre dove la Juve è la formazione storica, di tifosi di Cremona presenti in circa una trentina al momento. Una partita che vale tantissimo per Trieste, che comunque potrebbe arrivare settima anche solo guardando il risultato di Varese, che gioca in trasferta a Bologna. Trieste che, qualora dovesse vincere questa gara o chiudere in ogni caso settima, affronterebbe la seconda in classifica, che con ogni probabilità sarà una Brescia che oggi affronta nel turno che, ricordo, si gioca tutto in concomitanza, una Sassari che già retrocessa, arriva a ranghi ridottissimi per i problemi disciplinari che hanno coinvolto metà degli americani a roster. Parleremo più avanti, guardando i risultati degli altri campi, dell'eventuale turno playoff di Trieste contro Brescia. Ora concentriamoci sulla partita di oggi. Federico Bolle che vi parla, al mio fianco come sempre Riccardo Furlan. Una partita dolce amara, sappiamo per certo che non sarà l'ultima in questo palazzetto per Trieste, che ne giocherà almeno uno nella post season, ma è chiaro che è una partita che ha i suoi significati, ma, e i suoi perché.
9: Guarda, sinceramente non riesco a identificare questa partita, perché fino all'anno scorso si giocava sull'onda dell'entusiasmo, ma anche quest'anno, per dire la verità, questa sera è una cosa stranissima, anche da parte del pubblico, non c'è tifo, ci saranno sì 4.500 abbonati, qualche spettatore in più, ma null'altro, perché tutti aspettano cosa? Aspettano la dichiarazione di Matiasis domani, lunedì, almeno come aveva annunciato il sindaco Roberto Di Piazza, insieme a Fedriga, il governatore del Friuli Venezia Giulia, dovrebbero avere una videoconferenza con Matiasis, cercare di capire le intenzioni del presidente della Pallacanestro Trieste. Comunque ora c'è la presentazione della squadra della Vanoli, applausi, lunghi applausi da parte del pubblico. Ricordo che la Vanoli ormai è ufficiale, che ha salutato il proprio pubblico domenica scorsa, perdendo in casa contro Venezia 111-88 è stato il risultato, anche se nel primo tempo la Vanoli è stata stretta a contatto della squadra veneziana, poi ovviamente nel secondo tempo ha mollato. Nella formazione Cremona manca Bellonesi, un giocatore che ci aveva messo in grossa difficoltà la partita di andata. Ricordo il risultato alla fine, cioè nella partita di andata Trieste aveva subito la sconfitta più pesante, 113-94, e le prime crepe erano venute fuori, proprio perché Trieste non si poteva permettere di perdere una partita di quel genere. Comunque quali sono le possibilità da parte del futuro della Pallacanestro Trieste? Diciamo subito che c'è un grande lavoro a livello politico per salvaguardare il diritto sportivo di Trieste, a Trieste, e quindi Federica si sta muovendo, a parte le dichiarazioni anche di Petrucci, che ha confermato che il giorno 13, mercoledì 13 maggio, verrà portato in Consiglio federale soltanto una società che ha chiesto lo spostamento da Cremona a Roma, e quindi Trieste per ora non ha ancora deciso, la società non ha ancora deciso con il suo presidente cosa fare il prossimo anno. Chiaro che si guarda anche la partita della Virtus Roma, che ha vinto contro l'Omegna in gara 1 in Serie B1, e quindi la Virtus Roma che ha concluso il primo posto in classifica del girone B della Serie B, e quindi ci potrebbe essere teoricamente uno spostamento, ma io non credo, perché Matiasic è forse spiazzato dal fatto che non è stata la prima società, diciamo, di Roma a aver spostato il titolo, potrebbe soprassedere almeno per un anno, quindi preparare la transizione tra le proprietà, mantenendo la proprietà quest'anno e cedendo eventualmente la proprietà del prossimo anno a nuovi soci.
8: Vengono presentate le due formazioni, applauditissima, l'hai detto tu Riccardo, la formazione di Cremona, accolta in maniera calorosa ovviamente anche la Pallacanestro Trieste dal proprio pubblico. Partita nella partita per Jamaius Ramsey, che si sta giocando con Christian Vital in contemporanea, l'Antonella Riva Trophy, oltre che il potenziale premio
10: di MVP. Ma non credo, sa, perché sì, c'è una differenza abbastanza notevole.
8: Juventus per Ramsey, esatto, rispetto a Vitale, quindi a meno che non ci sia una partita.
10: No, 28 punti, mi 28 sembra. Punti,
8: maggior ragione per lui, quindi formalmente già candidatissimo a ricevere il premio, vedremo se si concretizzerà effettivamente. Ne parliamo però tra poco, perché ora lasciamo la linea, come di consueto, all'inno di Mameli.

0: dicevamo, di Jamaios Ramsey, miglior marcatore di Trieste e dell'intero campionato, 18.9 punti a partita per lui, con 510 punti realizzati nelle partite di stagione regolare. Andiamo a vedere anche gli avversari della formazione triestina. Faranno a meno di Veronesi, uno dei migliori italiani di questo campionato, una Cremona che si presenta con Christopher Anigbogu, lungo americano di buona mezzi tecnici ma soprattutto fisici. C'è Peyton Willis, play guardia, che ha dato tantissimo fastidio a Trieste nella gara d'andata. Con lui in cabina di regia c'è Durham, giocatore veramente di grande spessore tecnico nella grande stagione di Cremona guidata da coach Brotto, ricordiamolo, che è arrivata al ventesimo punto conquistato in classifica, una salvezza tranquilla, e ha sognato fino a un paio di settimane fa anche i playoff. Durham è stato decisivo in tante gare, come quella d'andata vinta 113-94 per Cremona, 24 punti, 6 rimbalzi, 9 assist proprio per Durham. C'è la bella coreografia della curva nord, tutto questo non può finire. Pallacanestro Trieste, patrimonio della città, tutti i cartoncini con la scritta "tutto questo non può finire" tirati su dai ragazzi e le ragazze della curva nord. Sappiamo, l'abbiamo detto ampiamente, dedicato lo spazio prepartita a questo tema, sicuramente è nella testa di tutti i tifosi la partita che si gioca anche fuori dal campo. Noi saremo qui a raccontarvi quello che accade in campo, ma anche quello che accade di contorno. Importante, guardando al parquet, manca Sissoko, ancora una volta lui fuori dalle rotazioni, da capire se questa ormai è una scelta tecnica definitiva da parte di coach Taccetti o è semplicemente rotazione. E playoff vedremo di più.
1: Solo in finale
0: vedremo cosa accadrà. Chiaramente Trieste ha il tesserato in più tra i stranieri, quindi può giocare con sei stranieri pur avendo Sissoko fuori. Bannan ormai ha preso grande confidenza con i compagni e con il parquet, sta disputando un buonissimo finale di stagione, per lui una buonissima esperienza in biancorosso. Juan Toscano-Henderson incita il pubblico a supportare i ragazzi, una Trieste che fa meno ovviamente di Jeff Brooks, infortunato ormai da moltissimo tempo.
1: Continua, però ha iniziato anche a muoversi, difatti ho detto, quando l'ho visto, allora giochi a finale.
0: Sarebbe bellissimo, una nota bella questa del pubblico di Trieste che si alza in piedi a supportare i ragazzi, e soprattutto a supportare la curva, il sentimento di questa piazza che vive per la pallacanestro. È ovvio, ma non è mai banale ripeterlo, sottolineare quanto conti questo sport per questa città. Trieste sta vivendo un momento molto duro dal punto di vista sportivo, con la Triestina Calcio, con la Pallacanestro Trieste, non per motivi sportivi ma legati alla situazione societaria. Risponde anche oggi, alla fine siamo sulle 5.000 presenze, direi, Riccardo, perché si è riempito anche il secondo anello, tranne un po' di vuoti nel reparto universitario ovviamente tra quelli della Varno di Cremona.
1: Sì, c'è una novità nel quintetto, no?
0: C'è Lodovico De Angeli in quintetto con Ramsey Brown, Bannan e Ross, quindi non c'è Francesco Candussi.
1: Gioca, sì, super, è strano, piccolo. Che De Angeli gioca al numero 4 e Bannan gioca al numero 5.
0: In campo squadra per Cremona, Casarin, c'è il giovane Galli, c'è anche Anik Bogu, ovviamente c'è Sasha Grant. Una Cremona che si schiera quindi con un quintetto nuovo, Durham in panchina, Willis a guidare la formazione. La quintetto di Trieste ve l'abbiamo detto, siamo ancora in dovere di comunicarvi la terna arbitrale. Danny Borgioni, Andrea Bongiorni e Marco Catani. Inizia l'ultima partita della regular season di Trieste, Cremona, palla 2, vinta da Josh Bannan che gioca da centro in questo inizio di gara. Grant, profilo italiano, cresciuto anche al Bayern Monaco, va da Ramsey, Ross, penetrazione, è classica giocata in reverse di Jamaios Ramsey, che dopo il canonico Euro

0: Step appoggia al vetro senza troppe difficoltà. Galli riceve da Casarin, lo cerca in post. Casarin, grandissima stagione, candidato forse più forte al premio di miglior giocatore per miglioramento rispetto alla stagione passata. Serve il movimento di Willis in punta, che riceve, spara da tre punti senza baciarsi due volte. Tre punti per Cremona, 3-2 il punteggio. Ross in punta a sua volta da Brown, che esce dal blocco di Bannan, prende la tripla, la sbaglia a rimbalzo De Angeli, prova a salvare il pallone, ci riesce, sfera che però rimbalza sul tabellone prima di ritornare in mano di Cremona, che attacca con Willis dal versante sinistro, si alza Grant, passaggio consegnato di Willis per il giocatore maglia numero 8 che trova Casarin, sempre dal centro attacca De Angeli, bella sfida tra due ragazzi giovani, nati e cresciuti sportivamente non nel Triveneto. Ross, zingarato offensiva in contropiede, tira in corsa, errore a rimbalzo di De Angeli che raccoglie la sfera, poi si fa stoppare da Willis, gran giocata difensiva del numero 2 di Cremona, che poi in transizione libera la mano di Grant, che rinuncia al tiro da tre punti e penetra con la mano destra, rincula perché arriva Bannan a fermare la sua scorribanda, quindi palla interna per Anik Bogu, cambio difensivo di Trieste che libera sotto canestro il numero 0, che appoggia con grande facilità al ferro il 5-2 di Cremona. Una Trieste che finora ha 1 su 3 dal campo nei primi 90 secondi di questa partita. Brown da Ross, c'è il blocco di Bannan, Brown con la mancina, gran palla interna per Bannan che schiaccia in bimane il primo canestro della sua serata, il secondo per Trieste, 4-5 il punteggio. Casarina agisce lui da playmaker, uscita per Grant, consegnato il ritorno dal ex giocatore della Reyer Venezia. Casarina ancora con la mancina, tiro in corsa, anzi no, è un layup per Anik Bogu che riceve, appoggia nonostante il contatto con Bannan, due punti facili per Cremona che rispondono ai due di Bannan nell'azione precedente. Ross marcato stretto da Galli, va da Ramsey, accelera Ramsey semplicemente infermabile, poi sbaglia l'appoggio a canestro ma subisce il fallo da dietro di un avversario. Saranno due tiri liberi per Jamaius Ramsey. Ramsey, grande colpo estivo di Trieste, uno dei giocatori che ha impattato di più nella sua stagione da rookie in questa LBA, non a caso l'abbiamo detto, candidato alla vittoria, fortissimo candidato.
1: Sassa di avanti di un punto
0: a Brescia, ovviamente si parla. Giornata, avremo i risultati dagli altri campi chiaramente e vi racconteremo anche degli accoppiamenti tra poco, mentre Ramsey sbaglia il primo tiro libero. Concludo però il ragionamento sul numero 37 di Trieste. Ramsey è anche candidato al premio di MVP quest'anno, un premio che l'altro anno è stato vinto da Miro Bilan, anche oggi in campo per Brescia e anche quest'anno candidato alla vittoria del titolo insieme al compagno Amedeo Della Valle. Brescia che chiuderà in caso di vittoria al secondo posto in classifica e quindi con ogni probabilità, in caso di risultato positivo per Trieste o di vittoria di Bologna contro Varese, affronterà proprio Trieste come lo scorso anno ai playoff. 1-2 per Ramsey in lunetta, Willis dal campo in mezzo all'area si prende l'arresto e tiro, segna il 9-5 di Cremona che sta giocando a cuor leggero, infatti sta tirando molto bene dal campo. De Angeli sbaglia da sotto su bella imbucata di Brown che però recupera rimbalzo e arma la mano di Ramsey da tre punti, torna finalmente a segnare nel primo quarto da tre punti Jamaius Ramsey, crollo vertiginoso delle sue percentuali da tre punti dopo la pausa delle finali di Coppa Italia alla finestra nazionale. Una Ramsey che comunque ha mantenuto i suoi volumi e i suoi punti grazie soprattutto alle penetrazioni e ai tiri in avvicinamento al canestro. Da tre punti è passato da un quasi 40% a partita a un 28 qualcosina di meno per cento nell'ultimo mese e mezzo. Oggi si iscrive alla gara con già 6 punti, una penetrazione, 1-2 liberi, 1-1 da 3. Anik Bogu dall'altro lato del campo riceve la palla profonda di Casarin, cerca l'appoggio al ferro, non riesce a segnare perché c'è fallo di Bannan. Tiri liberi per Cremona, segna il primo il numero 0 di coach Brotto, 10-8 per la Lavanoli, 7 minuti da giocare nel primo quarto con Anik Bogu, seconda conclusione, meccanica lenta ma comunque pulita, segna entrambi i tiri dalla linea della carità il centro cremonese e dà il là al più 3 dei suoi. Brown marcato da Willis, molta palla in mano a Brown in questo momento della partita, riceve Bannan in post, raddoppiato, Bannan fa sportellate, appoggia al tabellone ma sbaglia, poi rischia di fare autocanestro Cremona tra Casarina e Galli, riceve Anik Bogu ancora in profondità, stoppatona di Markel Brown che si conferma uno degli esterni più bravi in questa specialità, poi Ramsey parte in transizione, semplicemente infermabile, 10 per Trieste, 8 di Ramsey, 11 per Cremona, con 6 di Anik Bogu e 5 di Willis, praticamente soli 3 giocatori a referto oltre a Bannan in questo inizio di gara, l'unico con un solo canestro realizzato dal campo, tutti gli altri o con marcatore multiple o con 0. Grant prova a iscriversi a questa particolare classifica, serve a Nick Bogu da tre punti, prende il tiro, Nick Bogu sbaglia, Grant a rimbalzo spinto da dietro da De Angeli, guadagna il pallone e la rimessa dal fondo, giudicheremo ora se si trattava di azione di tiro quella di Grant. Viene richiamato il numero 8 da parte degli arbitri, l'azione di spinta è prima del movimento di tiro, quindi rimessa dal fondo per Trieste, per Cremona. 10-11 il punteggio, Cremona praticamente sempre a referto in i primi 7 possessi di questa serata, ci sono fatta per il tiro sbagliato, stoppato da Brown dal campo, sbagliato da Anik Bogu e stoppato da Brown dal campo. Willis riceve da Casarin, anzi no, decide di attaccare, cerca un passaggio complicato ma sicuramente invitante per Grant, che va tagliato lato debole alle spalle in backdoor di De Angeli. La palla non arriva a destinazione perché il capitano biancorosso, anzi il co-capitano biancorosso, anche perché sono in campo insieme sia Brown che De Angeli, ha fatto buona guardia. Casarin dal fondo, 6 secondi per il possesso di Cremona, si libera Willis, la palla però arriva nelle mani di Galli che prende la tripla senza paura, sbaglia, rimbalzo di Ramsey che può far partire la 4% triestina, palla per Brown in transizione a 3 punti con spazio, marca il Brown lungo il tentativo, Bannan a rimbalzo, trova però il pallone, ancora Brown, arresto, tiro dalla media, segnato di personalità, di talento, di esperienza, Markel Brown, nonostante i 2 errori consecutivi, si prende il tiro immediatamente, lo segna. Willis cerca una tabellata mortifera da metà campo, sbaglia, Rossa rimbalza, fa correre Trieste, serve molto bene Bannan che elude l'intervento di un avversario ma sbaglia incredibilmente l'appoggio a canestro, non è il primo errore a tu per tu con il ferro di Bannan in questo finale di stagione. Dall'altro lato del campo quindi Cremona, dopo essere stata per la prima volta nella serata dopo il primo possesso in svantaggio, ritorna subito avanti 13-12. Ross attacca uno contro uno, finta contro finta, scarico per Brown, si muove Bannan, Brown con la mano destra, finta di tiro a 3 punti, poi palla interna per Bannan che si fa sfuggire il pallone dalle mani. 12-13 il punteggio, primi cambi per Cremona, entrano Barnes e vediamo chi, Requan Battle per i cremonesi. Credo che Durham non sarà della partita, almeno non per ora. Cremona che tra l'altro sta anche festeggiando in questo momento la vittoria, che mantiene vivi nel campo di calcio della Serie A le speranze di salvezza della formazione cremonese. Attacca Casarin, tornando alla cronaca, dietro la schiena per Anik Bogu, bella azione, liberato dal tiro Battle dall'angolo, segnato molto bene Cremona in questo inizio di partita, avanti con merito di 4 punti, 16-12, Trieste che deve registrare qualcosa in difesa e anche in attacco, cercare una fluidità diversa da quella che finora ha trovato. Ross, uno contro uno, segna il tiro dalla media, con un po' di fortuna si sblocca la sua serata. Risultati dagli altri campi: Brescia avanti di 3 dopo 3 minuti di gioco contro Sassari, 16-13 dopo 7 minuti di gioco contro Sassari, ovviamente questo è il campo che ci interessa di più, ma Trieste deve pensare a fare il suo. 14-16 il punteggio sotto la formazione giuliana, ci interessa anche il campo di Bologna dove la Virtus è avanti di 5, 14-9 contro l'Open Job Metis Varese. Rimessa per Battle dal versante destro della metà campo offensiva di Cremona, si smarca Willis, riceve agli 8 metri, Brown su di lui, buona guardia del numero 22 triestino, Willis li tira in faccia e segna un canestrone. Willis, che tripla, anzi no, da 2 punti, va il piede sulla linea. Willis, perfetta la difesa di Brown, semplicemente il più classico dei più bravo l'attaccante del difensore. Ramsey prova a rispondere con la stessa moneta ma sbaglia la tripla in maniera anche piuttosto netta, quindi rimane avanti di 4 punti Cremona e può ripartire cercando di alimentare il proprio vantaggio. Brown mette la mano addosso a Willis, subisce il fallo per Trieste, pronti
1: il sì, fallo di Brown, entra Candussi, entra Ida, cioè Toscano Anderson, entra anche Ruzier, quindi 3 cambi nelle file di Triestina. 3 minuti e 50 secondi alla fine, partita molto soft da parte dei difensori triestini, vediamo se si svegliano, perché il prossimo sabato si gioca già il playoff.
0: Sì, si giocherà sabato, mentre segna ancora da 3 punti Cremona, ancora con Battle, va addirittura più 7 Cremona, Trieste che deve cercare la scossa emotiva, vediamo se con questo quintetto riesce a sbrogliare il famigerato bandolo della matassa. Yutov riceve da Brown, uno contro uno con Willis, Yutov da Ruzier, attacca Michele fino in fondo, alza la parabola, sbaglia però il tiro, non c'è nessuno a rimbalzo, Barnes fa correre i suoi, il capitano di Cremona consegna a Battle che attacca, fischio arbitrale, fallo d'ostruzione di Markel Brown, saranno due tiri liberi per Battle. Per Brown si tratta del secondo fallo nella serata, vediamo se se ne va verso la panchina il co-capitano per Trieste. Non è ancora entrato in campo Moretti, che sappiamo rientrare dall'importante infortunio che l'ha tenuto lontano dai campi per 3 mesi, già da 3 partite convocabile e schierabile, ma mai sceso sul parquet. Vedremo se oggi ci sarà l'occasione per riassaggiare un po' di campo, soprattutto in ottica playoff. Cremona nel frattempo continua ad alimentare il proprio vantaggio, più 8, 22-14. Poi ha mutolito il pubblico di Trieste, chiaramente si aspettava una partita diversa con Battoli, lunetta, seconda conclusione sbagliata, rimbalzo di Toscano Anderson, più 8, massimo vantaggio per Lavanoli. In ogni caso Battoli rischia di rubare palla a Toscano Anderson, che con un po' di leggerezza la recupera, ma con il piede oltre la metà campo, ed è quindi infrazione di campo per Trieste, palla persa per i Giuliani. Ruzier probabilmente va a chiedere indicazione all'arbitro, gli dice che l'ha toccata ma era a metà per recuperare il pallone, e Toscano Anderson quindi ha commesso infrazione di campo. Sorride Toscano Anderson guardando all'arbitro, si fa sentire ora la curva nord qui al Palarubini. 3 minuti di gioco e 2 secondi nel primo quarto ancora da disputarsi. Barnes consegna il pallone a Battle, Casarin cerca l'uscita di Willis, lo trova, Willis tira da metà campo, il tiro è buono, che canestro dai 9,5 metri di Willis, va a più 11 addirittura Cremona, che sta continuando sulla scia della gara d'andata a martellare Trieste soprattutto da 3 punti. Guarderemo le statistiche tra poco. Toscano Anderson arresta e tira da 3 punti, ma Trieste non sta praticamente giocando. Rimbalzo di Anik Bogu nelle mani di Willis, Barnes completamente solo, Willis però è in un momento di transagonistica, chiama il movimento di Anik Bogu, fino in fondo Anik Bogu, gancetto, errore, Toscano Anderson per far correre Trieste, sceglie il lato più trafficato, poi scarica per Brown che molto intelligentemente si protegge con la spalla prima di andare ad appoggiare al tabellone i 2 punti del meno 9, 16-25. Toscano Anderson, gran giocata difensiva e poi schiacciata, anzi no, appoggio al canestro per il meno 7, 2 minuti da giocare, 18-25, reazione triestina, Casarin fino in fondo, corre, sbaglia il tiro, Anik Bogu rimbalzo, tocca per ultimo, la palla di Trieste, grande confusione nell'attacco della Vanoli, male, malino Casarin anzi nella gestione di questa sfera, esce Anik Bogu, entra Sasha Grant per la Vanoli. Yutov rimette il pallone sul parquet per Trieste, per lui superata la metà campo con Ruzier, Toscano Anderson torna da Michele, dai e vai tra i due, si gioca sempre lontani dal ferro. Yutov da Ross, gioca con il doppio play, ora la formazione giuliana, Ross fino in fondo assorbe il contatto, poi va su e guadagna 2 tiri liberi, giocata intelligente del ex MVP del campionato, anche se MVP si è per sempre.
1: E diciamo subito che Cremona sta tirando 4 su 7 da 3, 57%, Trieste invece tira male da 3, 1 su 4, da 2, 7 su 13. Vediamo intanto il primo tiro libero segnato da Colby Ross, punteggio di 25-19, parziale di 5-0 per Trieste, secondo tiro libero, buono anche secondo, quindi con questo 6-0 Trieste si avvicina a meno 5.
0: Per Trieste buon break di 6-0, Grant da Casarin, un po' di difficoltà nel ricevere per l'ex Reyer, che poi gioca molto bene il pick and roll con Grant che vola a canestro in posa plastica. Ross può far correre Yutov in angolo, riceve, prende, spara, giro di Yutov lungo il tentativo, Candussi rimbalzo, tocca ma non basta, la palla è di Cremona, ha interrotto il parziale di Trieste, Lavanoli con una bella giocata sull'assist play pivot, esce Willis, entra Rossi per Cremona, scusatemi, entra Galli non al posto di Willis, confermo che Durham non sarà della gara dato che non è ancora entrato sul parquet, anche in Diaye vale lo stesso discorso, riceve in consegnato Battle, va da Grant, si muove Battle, attacca Barnes contro Candussi, guadagna 2 tiri liberi, qua un po' ingenuo Francesco a calare la mannaia e a fermare il tentativo di tiro in maniera fallosa dell'avversario. Cremona che comunque chiuderà questo quarto con circa 30 punti segnati. Sappiamo essere un difetto di Trieste quello di concedere tanti, troppi punti nei primi quarti agli avversari. Succede anche spesso in casa. Una Trieste che ora ha in Toscano Henderson, Cantussi, Jutov, Ross e Ruzziari, i giocatori con cui chiuderà il quinto, la frazione. Tiro libero realizzato per Barnes, 2 su 2, torna più 9 la formazione lombarda. Si smarca Ross, guarda il canestro, poi attacca il pick and roll di Jutov. Bella giocata di Ross che libera Jutov per il tiro, finta, poi extra pass per Cantussi, prende la tripla. Cantussi, errore da 3, Trieste sta tirando molto male da 3 punti. Proprio l'opposto di Cremona che invece corre anche molto bene in contropiede. Batto sbaglia però l'appoggio al canestro, si lotta a rimbalzo, bravo Rosa stare lì con il pallone. Trieste che giocherà fino in fondo il suo possesso. Discrepanza di 3 secondi e mezzo tra il cronometro dei 24 e quello di fine frazione. Toscano Henderson da Ross, non riesce a consegnargli il pallone, ma Ross si gioca il tutto per tutto in uno contro uno contro Galli, finta contro finta, tiro cadendo all'indietro e gran canestro di Colby Ross che ha chiuso in crescendo questa frazione, portando Trieste a meno 7, 22 a 29, una super mano di Cremona per 8 minuti e mezzo su 10, ha meritatamente condotto per tutti i 10 minuti su una Trieste che ha limitato parzialmente i danni nel finale dopo essere stata sotto di 11, è tornata sotto di 5 punti, salvo poi subire due canestri consecutivi e accorciare solo con un canestro di Ross sul meno 7, 22 a 29 il punteggio dopo i primi 10 minuti di gara. Lì nella regia, primo mini spot della serata.
2: Siot Tal, our people, our environment, our energy.
0: Rieccoci in diretta dal Pala Rubini. Riccardo, guardiamo le statistiche anche risultati dagli altri campi.
1: Ma sì, 6 su, allora 8 su 14 da 2 per Trieste, 1 su 6 solamente da 3. Sempre per Trieste, 3 su 4 tiri liberi, 10 rimbalzi, 2 perse e 1 recuperata per Cremona. Abbiamo un ottimo 60% da 2, 6 su 10, ma ancora meglio secondo me da 3, 4 su 7, 57%, che dà la possibilità alla squadra di Cremona di chiudere il primo quarto con 7 punti di vantaggio, 9 rimbalzi per Cremona, valutazioni nettamente importanti favore della squadra cremonese, 36 a 20. E cosa dire, sembra una partita di allenamento, però Cremona sta giocando bene, sta giocando sciolta. D'altra parte Trieste, se guardiamo anche i risultati di altri campi, Brescia sta vincendo di 11, 29 a 18 quindi contro Sassari, quindi stando così Varese, il risultato di Varese, vediamo.
0: Varese che gioca a Bologna è sotto di 8, 25 a 17,
1: quindi anche perdendo questa partita Trieste conquisterebbe il settimo posto e la possibilità di giocare contro Brescia. Comunque il quintetto ora schierato da Taccetti, Utov, Cantussi, Ross, Toscano e Ruggier. Questo è il quintetto un po' rivoluzionato, anche perché probabilmente Taccetti non vuole scoprire le proprie carte in funzione della partita di sabato prossimo. Strano che Bannon ha iniziato male in questa partita, sbagliando più di qualche canestro facile. Comunque è iniziato il secondo quarto.
0: Casarin, blocco di Grant, bella palla interna per Barnes, troppo semplice però il gioco di Cremona per essere così efficace. Time out di Taccetti dopo 9 secondi dall'inizio del quarto. Questa nuova
1: non gli è piaciuto per niente questa azione, ma no, perché cioè Trieste deve anche capire una cosa, che non può giocare così, in questa maniera in difesa, senza fare falli, senza fare nulla, proprio arrabbiato butta la cartella per terra. Vediamo, c'è una reazione di Taccetti che non l'ho mai visto, ecco, una reazione di questo genere. D'altra parte è giusto, perché bisogna richiamare anche il giocatore a un certo punto.
0: È arrivato anche un striscione dalla curva nord indirizzato a, vedete voi chi, se il tuo sogno è giocare in NBA basta dirlo e ti compro una play. Striscione simpatico della curva nord, chi ha orecchie per intendere intenda, come si suol dire. Vabbè, ritorniamo alla cronaca. Time out che è durato molto meno del minuto, è servito principalmente per dare quella scarica emotiva ai triestini. Iniziano a intonarsi i cori contro il presidente della FIP Gianni Petrucci, mentre c'è una bella giocata 2 sull'asse Ross Candussi che porta Trieste di nuovo almeno 7. Grant si alza, blocco fintato a destra e poi attacca verso sinistra. Casarin, tiro raddoppiato, crolla addosso a Ruzier, fischio arbitrale, fallo di Ruzier per il numero 10 triestino, il primo fallo nella serata. Continua a non trovare soluzioni contro l'attacco di Cremona. Vabbè, il coro, diciamo, verso il presidente della FIP sta trovando supporto anche dal resto del pubblico che applaude al ritmo. L'avevamo detto, insomma, raccontiamo del campo, raccontiamo anche del contorno. È una partita sicuramente particolare per quello che accade nelle stanze dei bottoni di Trieste, di Roma, della FIP, di Cremona. È già caduto praticamente tutto, manca solo l'ufficialità, mentre Casarin fa due, anzi uno su due in lunetta. 40 secondi trascorsi nel secondo quarto, Trieste sotto di 8, 24 a 32. Toscano Henderson, Eurostep, fino in fondo, appoggia al ferro. Bellissima giocata di prepotenza fisica ma anche di competenza tecnica da parte di JTA, che riporta Trieste a meno 6. Poi buona difesa su Casarin, Grant lontana dal ferro, consegna Willis che libera Casarin in angolo, fino in fondo Casarin stoppato, a rimbalzo Barnes arriva più veloce di tutti e insieme a lui Grant, che poi si invola a canestro, commette però infrazione di passi e regala quindi il possesso a Trieste. Pronto a rientrare Josh Bannan con Candussi che abbandona il parquet, rientra l'australiano con anche qualche indicazione a Toscano Henderson. Probabilmente giocherà JTA da, no, giocherà da tre più che altro, perché c'è anche Yutov. Ora Trieste con un quintetto formato da tre giocatori che orbitano nel ruolo di ala grande e due playmaker. Chiaramente sia Yutov che Toscano Henderson, ma anche lo stesso Bannan, sono dati di utilità, però con formazione abbastanza particolare del quintetto. Ross uno contro uno con Willis, palla per Yutov, rinuncia alla tripla, poi scarico per Ross che taglia, extra pass molto bello per Ruzier con spazio da tre, non sbaglia Michele. Molto bene Ross in questo inizio di gara, decisamente sul pezzo il playmaker americano, per lui almeno tre assist oltre ai sei punti realizzati. Willis da tre, forza ancora e segna ancora. Che partita di Willis, che va a quota 13, super partita. Poi Bannan riceve da Ruzier e trova il fondo della retina, si gioca il ritmo molto alto ora, 31-35 per Cremona. Grant consegna proprio da Willis che chiama il blocco di Grant, Willis che ora praticamente viene marcato stretto anche ai 9 metri, lasciato lo spazio per l'isolamento visto che è marcato da Bannan. Willis gli tira di nuovo in faccia, sbaglia questa volta il tiro ma rimbalza, arriva Battle, un po' fortunata anche qua Cremona. Grant poi pensa alla soluzione per il tiro dalla media ma decide di andare internamente prendendosi il post contro Toscano Henderson. 4 secondi per l'attacco di Cremona. Grant scarico nelle mani di Burns, buon movimento per smarcarsi di Yutov, palla che rimbalza 4 volte sul ferro prima di uscire, poi Grant cade male a terra, fa ripartire Trieste. Toscano Henderson per Ross con spazio, Ross da 3, Colby Ross il migliore di Trieste in questo avvio di gara, firma il parziale che riporta a meno 1 Trieste, 34-35. Time out questa volta di Cremona, time out anche per Radio Punto Zero. Linea alla regia, mini spot.
3: Civibank, gruppo Sparcasse, la banca locale di riferimento per il nord-est.
1: Allora, la squadra di Cremona all'inizio del secondo quarto aveva raggiunto il massimo vantaggio di 9 punti, 31-22, e adesso con un parziale di 12-4 Trieste si è riavvicinata a meno 1, D'altra parte è stato provvidenziale quel time out di Francesco Tacetti, che veramente dopo pochi secondi dall'inizio del secondo quarto Trieste aveva subito un canestro troppo facile, si era veramente arrabbiato di brutto chiamando time out e riprendendo tutti i giocatori, non ha neanche parlato durante il time out, si è allontanato addirittura dalla panchina. Comunque ci piace anche questa reazione, perché abituati con Gonzales che era un po' criticato perché non reagiva, diciamo, in queste situazioni. Comunque 7 minuti 19 secondi alla fine del primo tempo del secondo quarto, Trieste quindi da meno 9 si riavvicina a meno 1, 34 a 35. Adesso c'è Ramsey in campo, autore fino adesso di 6 punti, è entrato anche De Angeli ed è uscito Ruzio.
0: Casarin riceve da Willis, attacca, superata la metà campo, si smarca Barnes, palla in angolo per Battle, arresto, tiro da 3 punti di Battle e canestro, incredibile. Cremona a 3 punti, sempre a referto, anche con belle soluzioni personali. Ross, gran giocata di prestigio dal palleggio, poi palla interno per Bannan, veramente partitone di Ross. Andiamo a vedere anche il numero di assist di Colby.
1: Certo che Cremona 5 su 10, da 3. D'altra parte Cremona la conoscevamo già, aver subito 113 punti all'andata non era un fattore, anche se Cremona, se guardiamo la classifica, diciamo è 14esima come punti realizzati, una media di 82, intanto Bannon realizza il primo tiro libero, ricordo che è Mancino, e quindi 82 punti realizzati di media proprio contro Trieste, ne aveva segnati l'andata ben 113.
0: Bannan in lunetta con il secondo tiro libero segnato, meno 2 Trieste, che ora ha ripreso sicuramente le redini del match a livello di gestione anche del ritmo, ha trovato continuità in attacco. Per Casarin, giocata in uno contro uno contro Ramsey, poi traccia interna per Anik Bogu che sbaglia, poi segna in tap-in ma spinge il diretto avversario toscano Anderson che poi cade a terra.
1: Fa un po' di scena
0: di fronte alla telecamera, si fa vedere il buon toscano Anderson.
1: Sì, giocano tutti al piccolo trotto, dobbiamo essere sinceri, ma è giusto anche farlo perché evitare infortuni di qualsiasi genere. Toscano si sta divertendo in certo senso col suo modo di giocare.
0: 9 punti e 4 assist per Colby Ross, che mena le danze con il pallone tra le mani, smarcato sì, Ramsey riceve, c'è De Angeli pronto in angolo per la tripla, Ramsey però decide di giocare in uno contro uno, sfrutta molto bene il blocco quasi involontario, o meglio il posizionamento in aria a ingombrare di Bannan, non con il canonico blocco, per andare ad appoggiare il canestro del pareggio. 38 a 38, Casarin internamente per Anik Bogu, palla per Barnes, tiro in corso di Barnes, molto brutto ma sbagliato, però rimbalzo arriva Anik Bogu che riesce a salvare il pallone con un gran guizzo, glielo ruba poi toscano Anderson. Anik Bogu che ha lottato con tutti i mezzi a disposizione.
1: C'è infrazione di piede da parte del giocatore Cremona.
0: Cremona che però sta rispettando assolutamente la partita, giocando anche dal punto di vista agonistico in maniera seria e competente. Si inizia a divertire un po' la formazione triestina in una gara che però è ancora super equilibrata, anzi è perfettamente in equilibrio, 3-8-3-8. Daremo anche gli aggiornamenti dagli altri campi, compreso quello di Bologna tra poco.
1: E Brescia è avanti di 21.
0: Sì, Brescia ha già iniziato a far giocare sostanzialmente il secondo quintetto. Barnell non gioca questa sera, almeno non è sceso ancora sul parquet. 50-29 il punteggio. Trieste che perde male malamente, scusa, perde palla malamente con Colby Ross, palla per Grant che perde però il pallone a sua volta, Bannan lo recupera, si palleggia sul piede anche di Barnes, quindi regolate il vantaggio, diremo nel calcio. Toscano Anderson prova la giocata dietro la testa ma perde il pallone, forse un po' troppo presto per iniziare a fare giocate particolari. Willis che secondo me vuole prendersi un altro tiro da lontanissimo, chiama il movimento di Casarin, libera il tiro il compagno invece di prendersi la soluzione personale. Sbaglia però Casalini la penetrazione. Allora Ramsey con il rimbalzo di Bannan può partire in transizione fino in fondo. Ramsey con il fallo, 2 più 1 da guadagnare in lunetta per il miglior marcatore di questo campionato. Direi che possiamo iniziare a dirlo, perché già a 12 guardiamo anche al campo di Venezia dove sta giocando Tortona. Tortona che deve vincere per mantenere la posizione, e infatti sta vincendo di 6, ma Vitale ha appena un punto in 7 minuti. 6 per Hub, 4 per Olenchak in casa Tortona. 40 a 38 qua Trieste invece avanti di 2 la formazione giuliana. Per Trieste in lunetta Jamaius Ramsey, che si appresta a concludere a canestro ma sbaglia il tiro libero. 1 su 3 dalla lunetta in questa partita per il numero 37, che secondo miglior marcatore della serata dopo Willis. Casarin proprio da Willis, blocco di Anik Bogu. Willis attacca 1 contro 1. Brown ha preso un colpo in testa, poi tripla di Willis, errore, rimbalzo di Brown che fa correre proprio Ramsey, palla per Bannan, si arresta Bannan interno per De Angeli che sbaglia incredibilmente l'appoggio a canestro, secondo errore banalissimo di Trieste dal campo in questa serata a tu per tu con il ferro. Rischia l'accompagnata Grant che poi si gioca il post contro Ross, libera in angolo Galli, arresto, tiro della media, bel canestro del giovane di Cremona. Fischio arbitrale, cambio per Trieste perché Brown ha un problema all'occhio e deve uscire dal parquet. Pronti i cambi per Trieste, entra Davide Moretti che ritorna sul parquet a 3 mesi e mezzo, direi, se non di più, da l'infortunio che l'ha tenuto, anzi l'operazione che l'ha tenuto lontano dai campi, conseguente a una serie di infortuni corsi nel corso delle ultime 2 stagioni. Moretti che sarà giocatore importante in ottica playoff per Trieste, riceve il primo pallone consegnato e ritorno da Ross. Moretti si prende subito la triple in fade away, errore, a rimbalzo a Nick Bogu, comunque con personalità tratto sul campo il numero 25 triestino. Willis l'attacca dal palleggio, tiene botta per il momento Moretti, poi finta di tiro e traccia interna per Nick Bogu, fallo di Ross che regala 2 tiri liberi a Nick Bogu. 3.49 sul cronometro, 40-40 il punteggio, perfetta parità a Trieste. Guardiamo i risultati anche dagli altri campi, con il campo di Bologna quello principalmente di interesse di Trieste, 38-23 per la Virtus, avanti di 15 su Varese. La Virtus che ha un paiole al miglior marcatore.
1: Treviso incredibile, più 11 contro la Reggio Emilia, la squadra più in forma del campionato. Treviso ormai non lo fermano più nessuno.
0: Segna tutti e 2 tiri liberi a Nick Bogu, ottima prova finora del numero 0 di coach Brotto. Ross supera metà campo, finta di blocco di Candussi, scusate, di De Angeli, palla per Ramsey, si torna da Moretti, gioco rotto per Trieste che va a giocare l'isolamento con Ross, palla interna per Bannan, fallo di Galli che cerca di aggrapparsi, anzi si aggrappa all'avversario nel tentativo di raccogliere il pallone. È rimessa laterale per Trieste che rimetterà il pallone in gioco con Ramsey. Per i giuliani si smarca Moretti, la palla però è per De Angeli che gioca per il consegnato di Ramsey per Ross. Fascia centrale della metà campo offensiva di Trieste, Ross, classico movimento a ingabbiare l'avversario, poi rischia di perdere palla, anzi la perde effettivamente. Willis fa ripartire Grant e Socci, arresto, scarico per Casarin che chiama il movimento di Anik Bogu, poi internamente Galli riceve dalla media, arresto, tiro e canestro, bellissima realizzazione da parte del giovane cremonese che rimette avanti di 4 i suoi. 44 a 43 minuti da giocare, rimaniamo in linea per andare a guardare i risultati degli altri campi. Brescia avanti 57 a 31 su Sassari a fine del secondo quarto. Napoli avanti di 4 su Udine a metà del secondo quarto. Tutte le gare sono iniziate in contemporanea, ma ovviamente dipende anche dal flusso di gioco dei campi. Il scorrere del tempo. Venezia Tortona, partita forse più equilibrata e più bella di questo turno. 35-38 per Tortona. Pian piano sta recuperando un po' di punti Venezia all'ottima Tortona, che aveva iniziato veramente alla grandissima. Si sta giocando a Bologna, ovviamente, dove è avanti di 14 la Virtus su Varese. Per Treviso 9 punti di vantaggio su Reggio Emilia, punteggio molto basso, 25-16. Chiaramente tante squadre fanno anche riposare i giocatori. Treviso è salva, Reggio Emilia è a caccia di una vittoria che potrebbe darle addirittura il quinto posto. In questo momento gli accoppiamenti playoff, senza considerare i punti che arriveranno al termine di questa giornata, vedono Bologna contro Varese, Brescia contro Trieste, Milano contro Reggio Emilia, Venezia contro Tortona. Quindi qualora non cambiassero le posizioni in classifica, questo rimarrebbe lo scenario che direi è anche piuttosto probabile. Milano sta perdendo a Trento 34 a 32. Ricominciata la gara a Trieste dopo il timeout di coach Taccetti, che ha visto una piccola flessione dei suoi. 6 a 2 di break di Cremona. Moretti da Ramsey, finta di tiro dalla media, poi penetra Ramsey, fermato fallosamente da Nick Bogu, e Galli guadagna la linea carità. Il classe 2001 triestino, ovviamente americano di passaporto e cittadinanza, triestino di maglia. Chissà quale sarà il futuro di Jamarius Ramsey, giocatore che si è messo in mostra dimostrando di meritare palcoscenici anche stranieri in magari qualche competizione più alta della BCL, come l'Eurocup, dubito l'Eurolega, però mai dire mai. O anche rimanere in Italia, magari andando in lidi più competitivi, dichiaratamente avvezzi alla lotta a scudetto. Sicuramente sarà il pezzo pregiato del mercato estivo triestino, non che ci andrà a guadagnare a meno di particolari clausole la formazione giuliana, però è il giocatore che avrà più mercato. Fa 2 su 2 in lunetta, 2.35 da giocare. Casarin in post contro Ramsey, attacca 1 contro 1, Casarin fa sportellate con Ramsey, poi si alza, sbaglia, rimbalzo di Bannan, piuttosto confusionario questa sera Casarin. Ross accelera, libera in angolo Moretti, catch, shoot, errore al tiro a 3 punti, poi Bannan e De Angelis rubano il rimbalza a vicenda, poi Ross commette fallo di ostruzione per interrompere l'emorragia difensiva dei suoi, ma regala 2 tiri liberi in questo modo a Cremona.
1: Il bonus è stato superato da Cremona, intanto esce Ross, rientra Luzier, cioè niente da dire, Ross fa delle buone giocate, però certe volte è da censurare. Ma comunque Ramsey fino adesso autore di 14 punti, il miglior marcatore, l'unico giocatore in doppia cifra.
0: Attacca Willis contro Moretti, blocco, anzi fintato da parte di Grant, che poi riceve il pallone da Willis e appoggia al tabellone la layup del nuovo più 4. 42-46, partita vera al Palarubini. Ruzier porta su palla, si smarca De Angeli che consegna a Ross. Ramsey, non a Ross, palla complicata verso Bannan, palla buttata via, non proprio di fosforo la giocata di Jamarius Ramsey in quest'ultima occasione. Esce De Angeli, esce Moretti, rientra Brown, rientra Toscano Henderson per Trieste. Per Cremona è uscito Galli, è rientrato Battle, Casarin, Barnes, Battle, Grant e Willis, questi i 5 in campo per Lavanoli, che attacca proprio con Willis, il miglior marcatore dei suoi. Passaggio no look verso Battle, che penetra e passa il pallone in maniera egregia per Barnes, in una palude di mani è riuscito a sbucare con una giocata illuminante Battle, che ora marca Markel Brown, che porta il blocco a Toscano Henderson, poi riceve il pallone, gioca 2 con Bannan, deviazione di piedi di Christian Barnes. Trieste meno 6, 42-48, ricordo si è chiusa sul meno 7 il primo tempo, anzi il primo quarto, vedremo come si chiuderà il secondo di quarto e quindi il primo tempo per i biancorossi. Rimessa di Brown verso Ramsey, finta, appoggio al tabellone, 2 punti facili per Jamarius Ramsey, che va a quota 16 in linea con il trentello Ramsey, credo proprio che ci proverà qualora dovesse trovare ancora parquet nei prossimi due quarti. Willis da tre punti non ci sta, a cedere la palma di miglior marcatore a Ross, rimbalzo e fallo subito da parte di Battle, che poi realizza con una giocata incredibile, riporta Cremona a più 6 con anche un tiro libero aggiuntivo per Battle. Ottimo ingresso dalla panchina, 12 punti per lui, una serata sicuramente particolare per tanti di questi giocatori, anche per il futuro di Barnes, che tra i veterani di questo campionato, vedremo cosa farà l'anno prossimo. Battle segna il tiro libero, pronto a rientrare Galli proprio per Battle. Battle 13 punti, due falli però, non vuole caricarlo di falli in quest'ultimo minuto di gioco. 51 Cremona, 44 Trieste. Ruzier si smarca Brown, riceve Markel, lasciato al tiro da tre punti, decide di penetrare, scarica per Ramsey che si arresta, poi palla in angolo per Toscano Henderson che trova Ruzier. Ruzier dal palleggio, la tripla lunga, Casarin fa sua la sfera, sta mancando molto a rimbalzo, come si so che in una serata come questa, sia perché Anik Bogu sta facendo sia il bello che il cattivo tempo, sia perché c'è grande fatica proprio a farsi vedere anche con quelli che sono i giocatori che solitamente riescono a rubare qualche rimbalzo in attacco. Viene da pensare a Bannan, a Yutov, ma anche i stessi Brown e Toscano Henderson. Segna nel frattempo Grant, riporta più 9 i suoi, poi Ramsey prova il tiro da per terra, errore, finisce qua un secondo quarto terminato in maniera pessima da Trieste, 44 a 53. Ora linea alla regia, qualche minuto di pausa con la fascia pubblicitaria, poi rientriamo col commento tecnico e statistico al primo tempo, prima della cronaca del secondo.
4: State ascoltando la radiocronaca minuto per minuto della Pallacanestro Trieste su Radio.0, la radio ufficiale, in collaborazione con
2: Siot Tal e Pallacanestro Trieste. Energia e passione insieme a canestro. Siot Tal. Our people, our environment, our energy.
3: Civibank, società Benefit e B Corp, oggi nel gruppo Sparcasse, è la banca locale di riferimento per il Nord-Est. Da sempre vicina al territorio, ne promuove la crescita sociale, culturale e sportiva. Visita il sito civibank.it.
5: Alcune cose richiedono cura, una linea, un dettaglio, un'idea. Nasce Mazda CX-30 nuova versione Advantage, il crossover ibrido con tutto il piacere di guida Mazda. CX-30 Advantage, tua da 25.950 euro con permuta e finanziamento Mazda Advantage. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it, salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
6: Scoprila da Auto Più, in via Caboto 24, Trieste. Per maggiori informazioni visita il sito autopiu.it. Una storia gloriosa, indivisibile dalla storia della nostra Trieste. Fondazione Ginnastica Triestina. Cresciamo insieme dal 1863. Vai sul sito societaginnasticatriestina.it, cerca il corso per la tua disciplina preferita e iscriviti per l'anno sportivo 2025-2026.
7: Il mercato sta cambiando. La digital transformation non è più un'opportunità, ma una necessità se la tua azienda vuole rimanere sul mercato. Ecco perché affidarsi ad un partner qualificato come IS Copy può aiutare la tua azienda a gestire al meglio tale processo. Sicurezza informatica, cloud, networking gestiti con un unico canone mensile. Per informazioni scrivi a info@iscopy.it oppure chiamaci allo 040 57 76 26. Trasforma oggi il tuo business per rimanere sul mercato ed avere successo domani. IS Copy, il tuo digital partner.
8: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
9: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
8: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
10: Novità da Goretti Gomme. Meccanica, revisioni e da oggi anche autonoleggio a breve termine dalla Panda alla Maserati, con consegne e ritiro a domicilio su richiesta. E poi è arrivato il momento del cambio pneumatici. Informati subito. Goretti Gomme e Meccanica, in Viale D'Annunzio 27. Per info gorettigomme.it o sui social Facebook e Instagram Goretti Gomme.
1: Ritorniamo in collegamento con il Palazzo dello Sport di Trieste. Cesare Rubini, il primo tempo si è concluso con la squadra di Cremona avanti di 9 punti, 53 a 44. Cremona sta come ha giocato l'ultima partita in casa contro Venezia, quando ne aveva segnati ben 53, poi era, non dico crollata, però era Venezia che l'aveva letteralmente sorpassata nel secondo tempo. Allora Francesco, prendi la differenza, i 9 punti vengono tutti dai 3 tiri da 3 segnati in più da parte statisticamente, parlo statisticamente.
11: Il suo numerico sì, approccio assoluto, è evidente che il problema di Trieste questa sera sia un problema difensivo, a tratti irritante il rendimento difensivo di Trieste, che commette sempre inesorabilmente gli stessi errori che commetteva all'inizio della stagione, che a un certo punto l'avvento di Tacetti in panchina erano un po' migliorati, si era un po' lavorato, e sto parlando ovviamente della difesa sul pick and roll e sulla difesa sul taglio dal lato debole, quindi col penetra e scarica i giocatori avversari con molta continuità. Il compagno libero sera, mi sembra che ci sia il pionaio di entrambe le cose, tanto che proprio Tacetti dopo 9 secondi dall'inizio del secondo quarto ha subito chiamato time out, non lo ha nemmeno tenuto, cioè nel senso che ha scaraventato il blocchetto degli appunti, la tabellina a terra, si è allontanato dalla squadra perché era semplicemente un time out, non dico punitivo, ma chiamato sicuramente per far riflettere la squadra su come stava performando in difesa. Non che questo abbia sortito particolari effetti, visto che in ogni caso ha una performance offensiva ai limiti della sufficienza, direi. Insomma, Trieste sta tirando come al solito in queste ultime partite piuttosto male da 3 punti, abbondantemente sotto il 30%, sta tirando invece molto bene da 2. Insomma, meglio da 2 che da 3 punti, sta reggendo botta, insomma, in fin dei conti ha segnato comunque 44 punti in 20 minuti, però per l'appunto.
1: Allora, diciamo subito una cosa, Francesco, questa non è una partita normale, innanzitutto. Secondo, si stanno nascondendo tutte le squadre, io ho guardato anche il quintetto di Brescia, e non stanno giocando come dovrebbero giocare. Anche Trieste evita i contatti fisici, evita infortuni, dobbiamo mettere anche il preventivo. Cremona ovviamente, non dovendo più giocare, questa è la sua ultima partita, gioca sciolta, tranquilla, quindi non possiamo criticare fino in fondo. È chiaro che l'intensità difensiva non c'è questa sera, perché prendere 53 punti da una squadra che ne segna come media 82 è ovvio, no? Che d'altra parte anche la partita d'andata Trieste ne aveva subito ben 113, ma secondo me bisogna che ci sia una reazione. Secondo me questa settimana sta pagando la squadra anche tutte queste voci, inutile che ce lo nascondiamo, ormai si aspetta non so che cosa, si aspetta la telefonata, la call in videoconferenza domani, se ci sarà, tra il sindaco e la Fedriga e Matiasic, per capire quali sono le intenzioni. Secondo me però qualcosa si è, non dico rotto, io non darei tanto peso a questa partita, non darei peso all'intensità mancata difensiva, perché è inutile sprecare, anche perché un infortunio sarebbe deleterio in questo momento.
11: Anche non in funzione playoff, hai detto tu, ormai soprattutto i giocatori stranieri stanno pensando alla prossima stagione, c'è tanta incertezza per il prossimo anno, l'hai appena detto, è chiaro che bisognava partire almeno un mese fa con i primi approcci per cercare delle prime riconferme per il prossimo anno. Sappiamo che ci sono soltanto due giocatori sotto contratto per il prossimo anno, però anche loro non sono sicuri di quello che potrà succedere il prossimo anno, quindi soprattutto per gli stranieri che al 90% nella loro testa sanno già che sono in un altro lido il prossimo anno, è umanamente anche accettabile il fatto che tentino di non farsi male. Però qui siamo un po' oltre, Riccardo. Qui la pigrizia e la disattenzione difensiva, l'indolenza difensiva mi sembra evidente. Qui non è una ricerca di evitare il contatto o di cadere male magari a rimbalzo, magari sappiamo che la scavigliata è sempre dietro l'angolo, soprattutto a rimbalzo quando cadi sul piede di un avversario. Qui si tratta semplicemente di star fermi a guardare gli avversari che penetrano e scaricano, ed è qualcosa che va un po' anche al di là delle motivazioni, per cui Trieste ovviamente anche nel corso del primo quarto, a cavallo fra primo e secondo quarto, era andata sotto anche di 12 punti, poi nel giro di 3-4 azioni è tornata a pari, quindi diciamo che ci sono tutte le carte in regola, semplicemente per una questione anche di motivazione nel mettere al sicuro questo settimo posto, anche perché, diciamocelo, tu eviti l'infortunio per affrontare i playoff perché c'hai sicuramente degli impegni gravosi a partire dalla prossima settimana in poi. Tra l'altro Trieste giocherà, arrivando settima, di sabato.
1: Beh, possiamo dire, dai, confermiamo, perché Brescia sta vincendo di brutto.
11: Sì, però attenzione a Varese,
1: Cioè,
11: Varese è ancora in grado di raggiungere Trieste.
1: Varese è sotto di 11, sì. 49-38.
11: Diciamo, Trieste arriva settima, gioca contro Brescia. Diciamo che però bisogna anche cominciare a pensare di alzare l'intensità, di alzare la concentrazione in vista proprio di quegli impegni, perché se ti presenti in queste condizioni pensando di giocare a non farti male per il prossimo anno, finisce in un velocissimo 3-0, inutile nemmeno giocarli. Sono d'accordo con te che alla fine anche per noi tutto sommato potrebbero essere momenti, potrebbero essere azioni, potrebbero essere statistiche che lasciano il tempo che trovano. Siamo qui un po' a suonare a finire di suonare il brano come l'orchestra del Titanic, no? Mentre la poppa era già alzata, quindi è chiaro che anche da parte nostra è difficile commentare i rimbalzi in attacco conquistati dagli avversari, la percentuale da tre concessa, le penetrazioni 1-0 concesse, sì, è tutto vero. C'è un'atmosfera questa sera in palazzetto, soprattutto all'inizio della partita, poco prima dell'inizio, che è abbastanza surreale. Se pensiamo che è possibile che questa partita fra 6-7 mesi possa costituire un derby a Roma, è qualcosa di impensabile.
1: Ma guarda, sinceramente non so che idee che hai te, però Mattias dice, non so che idee che abbia.
11: Neanche lui, credo.
1: No, ma secondo te ci sono due, piano A, piano B? Cioè, il fatto della Virtus Roma che sta giocando i playoff, ha vinto la prima gara contro Omegna, quindi
11: la Virtus Roma possiamo dire che è la strafavorita per andare in A2. Il problema è che la Virtus Roma, con il suo presidente Pasqualini, ha dichiarato primo di non voler lasciare Roma, quindi uno scambio di titoli è assolutamente da escludere, ma ha anche rivendicato la sua indipendenza, quindi non vuole certamente essere fagocitata. È certo che se qualcuno vuole andare lì a investire, a portare soldi, nessun suicida dal punto di vista finanziario possa pensare di dir di no, ma sicuramente un'acquisizione totale è un inizio di un progetto con la Virtus Roma da parte di Matjašić. Per quanto, io non lo so, possa anche essere nei piani di Matjašić, non sia percorribile per il semplice fatto che non sia la volontà della Virtus.
1: Il fatto di Sissoko, secondo te, il fatto di tenerlo sempre fuori dalle rotazioni?
11: Sissoko, guarda, ho parlato con l'entourage durante la settimana. Sissoko è ancora sofferente per l'infortunio alla pianta del piede. Oggi
1: Non era fascite.
11: Sì, ma diciamo che è più una lesione muscolare alla fascia del piede, non è un'infiammazione. Lui si è fatto male, diciamo che era previsto che saltasse tutte le partite che ha giocato, non c'era alcuna speranza dal punto di vista, cioè non c'era scelta, diciamo, ecco, neanche oggi non c'era nessuna scelta di riuscire a schierarlo, quindi sicuramente la partita è stata preparata già in funzione della sua assenza, un'assenza che pesa oggi, peserà se si protrarrà anche nei playoff. Le previsioni sono che potrebbe saltare gara 1. Attenzione poi che il suo reintegro nel roster dovrebbe avvenire con il suo recupero totale dal punto di vista fisico, perché necessariamente implicherà l'esclusione di un compagno sano.
1: Dopo il fatto che Utov più volte ha rifiutato il tiro,

0: gol, anche perché Brescia sta vincendo Bologna, quindi il settimo posto è assicurato in qualsiasi caso.
1: Sì, infatti arrivarci perdendo le ultime quattro partite fa un po' specie, però vabbè, adesso pensiamo che Trieste arrivò settima nella sua prima stagione in Serie A dopo la promozione e ne fece mi pare 34 di punti, insomma ti fa capire il livello del basket di quest'anno.
0: Grazie Francesco Preni, ora viene riproposto il quintetto di partenza del primo quarto con Bannon, Ramsey, mi dispiace per De Angeli perché ha sbagliato qualche tiro di troppo, anche troppo facili anche i tiri, Ross e Brown. Questo è il quintetto, ripeto, le squadre si stanno nascondendo, io sono convinto, però a questo punto ci deve essere una reazione, perché il primo tempo si è concluso con la squadra di Cremona avanti di 9 punti, 53-44. Vediamo.
2: Rientrano in campo le formazioni De Angeli, Brown, Bannan, Ross e Ramsey per Trieste, Galli, Grant, Willis, Casarine e Anik Bogu per Cremona. Ross, autore di buonissimi primi 15 minuti di gara, poi un paio di palle perse, ma comunque ampiamente sufficiente la sua prova fino a questo momento. Insiste dal palleggio, trova Ramsey, 10 secondi per l'attacco di Trieste, ancora Ross, sempre lontano dal ferro, ancora Ramsey, tripla da lontanissimo, tripla realizzata, torna subito a meno 6 Trieste. Ramsey che è già a quota 19, ricordiamolo che per l'MVP sono ancora aperti le votazioni da parte del pubblico sul sito della Lega. Frattempo Brown commette fallo su Anik Bogu cercando un tentativo di stoppata, ricominciano le gare anche sugli altri campi a Brescia, anzi è già ricominciato con un mini break di Sassari di 9-0 nei primi 4 minuti di gioco per Brescia, comunque 17 punti di vantaggio. A Bologna invece ha chiuso a più 11 la Virtus i primi due quarti, 8 di Holston per i bolognesi. Anik Bogu continua l'ottima strada facendo 2 su 2 in lunetta per lui, 10 punti più 8 per la formazione di coach Brotto. Ross chiama il smarcamento di De Angeli, attacca Ross, zingarata, appoggia il tabellone, 2 punti anche per Colby che va in doppia cifra, 11 della serata per lui, combinata 30 punti tra lui e Ramsey, i migliori marcatori di Trieste. Casarin proprio contro Ramsey, gioca dal palleggio, bel movimento per liberarsi l'avversario, poi ottima traccia interna per Anik Bogu, ma arriva sempre troppo leggero il tentativo di aiuto di Bannan. Brown corre dall'altro lato del campo servito da Ross, prende, spara, sbaglia da 3 punti, serata infelice al tiro per il co-capitano di Trieste, soprattutto dalla lunga distanza. Casarin dietro la testa chiede troppo a se stesso, cerca una giocata alla Teodosic che non riesce nemmeno a metà, palla che termina fuori, Ross fa correre De Angeli che contro Willis mette palla a terra per cercare di battere uno contro uno, poi serve Ramsey, finta a scarico per Bannan, tripla di Josh Bannan, sbagliata, uscita bene dalle mani ma storto il tentativo. C'è quindi Willis che fa correre Cremona, numero 2 Andy Rivieni con la palla tra le mani, sbaglia il tiro, Ramsey a rimbalzo vola più in alto di tutti e cattura la sfera, c'è proprio Willis a marcarlo, Ramsey scarico per Ross, deviazione di Galli che impedisce ai triestini di scagliare il pallone dal campo verso il ferro, si rammarica per il tentativo di passaggio forse un po' troppo lento e prevedibile, il giocatore alabardato. C'è Brown a smarcarsi sulla rimessa consegnato da Ross, palla per l'uscita proprio di Markel Brown, blocco di De Angeli, Brown uno contro uno trova Bannan sempre lontano dal ferro, Trieste con Bannan tira in avvicinamento, errore, rimbalzo catturato dall'australiano, poi Brown si autostoppa praticamente e qua perde il controllo della sfera, palla che finisce nelle mani di Cremona. Willis 7.36 da giocare, si è già andato il primo quarto di frazione, De Angeli con buon effort cade a terra dopo il tentativo di recupero di Ramsey, la palla viene data a Trieste ma dal campo sembra effettivamente palla di Cremona, vanno all'instant replay gli arbitri, allora andiamo anche noi in regia.

0: via per il terzo mini spot della serata.
1: Concessionaria Ford Auto più SPA, via Caboto 24 a Trieste.
2: Sì, a Venezia intanto guardiamo i risultati anche degli altri campi, a 6 minuti e 30 dalla fine del terzo quarto, Tortona che sta lottando per quinto posto sta vincendo a Venezia 44-43, una cosa stranissima che la squadra di Venezia gioca benissimo in trasferta, in casa ne ha perse tante di partite, più di Trieste, perché Trieste fino adesso c'è un rullino di 10 vittorie e 3 sconfitte. Speriamo di portare a casa questa partita, perché secondo me a Trieste serve una vittoria per affrontare i prossimi playoff. Intanto la palla viene invece ridata a Cremona, dopo lì San Replay, giustamente, perché mi sembrava strano, l'ultimo a toccare è stato De Angeli. 7 minuti e 30 secondi alla fine del terzo quarto, la situazione è di più 8 Cremona, 57-49.
0: Per Trieste c'è Rossa a marcare Galli, che è pronto a ricevere, la palla non arriva a lui ma ad Anik Bogu, che la lascia rimbalzare una volta in più sul parquet prima di raccoglierla. Willis si fa trovare pronto per ricevere e attaccare contro De Angeli, sfrutta molto bene la maggiore agilità di piedi per liberarsi dell'avversario, appoggiare al ferro il canestro del nuovo più 10 Cremona. Trieste che è stata avanti nel punteggio solo 3 volte questa sera, il primo possesso e poi 2 volte nel secondo quarto, ma per il resto nettamente più avanti nel corso della gara Cremona. Ross dal palleggio, tentativo lungo da 3 punti, a rimbalzo non c'è nessuno, brutto attacco di Giuliani. Casarin superata la linea degli metà campo, attacca, tiro in corsa con la lacrima, errore, banana, rimbalzo, parte lui in palleggio, prova a rubare il palla a Casarin. Ross fa correre Trieste, trova De Angeli che si prende la tripla senza pensarci 2 volte, errore, a rimbalzo volano 2 triestini ma la palla finisce a Casarin. Poi Willis e Brown si danno la mano a vicenda per salire, risalire dopo essere caduti a terra. Fallo di Anik Bogu che commette movimento irregolare per liberare dalla marcatura di Ross Casarin, palla che finisce nelle mani di De Angeli, pronto a incaricarsi della battuta. Cambi per Cremona, esce Galli, esce Anik Bogu, entra Barnes ed entra Battle. Ross da Ramsey, De Angeli si smarca, Ramsey attacca dal palleggio, fallo di Willis prima dell'azione di tiro. Ramsey che è sostanzialmente l'unico triestino in grado di creare continuamente vantaggio per se stesso per Trieste. Ross ci sta riuscendo per i compagni per lo più, ma mancano un po' di punti anche da Bannan rispetto al solito, oltre che da un Brown che dicevamo non proprio la migliore delle serate a livello realizzativo. Ross uno contro uno con Battle, palla in angolo di De Angeli per Brown, riceve Bannan, tiro cadendo all'indietro di Bannan, errore, rimbalzo di Willis, d'accetti su tutte le furie, chiama il cambio di Toscano Henderson, pronto a entrare sul parquet. Willis si ritrova accoppiato a Bannan, decide di andare in angolo da Battle, Battle però ritorna dal proprio play che alza il pallone dentro l'aria per Barnes che con un gioco da ragazzi appoggia il tabellone. Malissimo Trieste al rientro in campo in questo terzo quarto. Ramsey, esitazione, scarico per Brown, la tripla aperta di Markel Brown, questa proprio non la può sbagliare, bravo anche Ramsey a aprire il parquet per i suoi in questo caso. Chiaramente collassa su di lui la difesa di Cremona. Casarin alza il pallone per Grant, troppo semplice il pick and roll e qua arrivano i primi fischi della serata verso i triestini che faticano a non subire canestro in questo terzo quarto. Cremona è già a quota 63, Ramsey da 3 sbaglia il tiro, molto male da 3 punti la formazione giuliana. Willis superata a metà campo, si arresta, attacca uno contro uno, appoggia il tabellone, errore, Bannan a rimbalzo, fa correre Ross, si fa vedere Ramsey, che bella palla interna servita a De Angeli che aspetta troppo per andare su al tiro, commette fallo Grant, sono 2 tiri.
2: 5 su 18 da 3 Trieste, tirando così male difficilmente puoi affrontare i playoff, secondo me, perché sarà anche una partita amichevole, diciamo questo, senza grossa intensità. Però nel tiro da tre Trieste deve ritrovare, perché avere percentuali di questo genere, 28%, non si guarda da nessuna parte.
0: A Brescia si è rimessa leggermente, anzi a Brescia ha colmato in maniera importantissima il gap Sassari, che a meno 10, 21 a 5 di partenza nel terzo quarto. Brescia che comunque ha fatto giocare diversi dei suoi giocatori buoni.
2: Sì, comunque Milano sta perdendo a Trento di 4 punti, 54-50. Sappiamo che le due squadre sono a pari punti, Milano e Brescia, quindi nel caso di vittoria da parte di Milano e sconfitta di Brescia dovremmo giocare poi contro Milano.
0: Occhio anche a Varese, che sta recuperando pian piano su Bologna, meno 8, ora meno 6 in questo momento, 58-52. Attenzione alla formazione varesina,
2: meno 5
0: in questo momento. Brescia avanti di 10 invece su Sassari, Trieste sotto di 11 con Cremona. Si prospetta comunque un ultimo quarto e mezzo di stagione regolare piuttosto frizzante, per quanto si debbano decidere sostanzialmente solo posizionamenti playoff. Chiaramente una Varese intenzionata a figurare il meglio possibile anche per mantenere la distanza su Trento. Trento che sta vincendo con l'Olimpia di 5, 55-50. Una Olimpia che è sicura in caso di vittoria di Brescia del quarto posto, deve stare attenta magari anche alla vittoria eventuale di Venezia. Adesso anche altro striscione, la città a difesa di un ideale, sedersi al tavolo è un obbligo morale. Davanti a noi un futuro da preservare, riuniamo le forze, nessuno ci potrà fermare. Questo è il messaggio della Curva Nord in merito alla situazione societaria. Grandi applausi scroscianti da tutti gli altri settori del Palarubini. Nel frattempo è in lunetta Lodovico De Angeli, primo tiro libero a bersaglio, il secondo sbagliato, rimbalzo di Battle che fa correre Casarin, il numero 7 porta su palla per i suoi, attacca in uno contro uno, poi fino in fondo con il fallo, sbaglia l'appoggio. Qua Trieste ancora una volta nella prima linea difensiva, veramente
2: completamente fermo Toscano sull'uno contro uno di Casarin. E poi la formazione di Cremona gioca senza, praticamente senza centri, giocano tutti con esterni, per questo Trieste in difficoltà. Però cioè, non è spiegabile, nel senso, una difesa così molle, così distratta, non so, deve essere successo qualcosa durante la settimana, perché nell'ultima partita contro Milano avevamo visto una squadra completamente diversa. Intanto Casarin realizza il primo tiro libero e porta la squadra di Cremona avanti di 11, ancora un tiro libero per lui, 4 minuti e 47 secondi alla fine del terzo quarto, 2-2, più 12, di nuovo massimo vantaggio per la squadra cremonese.
0: Si fa avanti Ross, palla in mano, Toscano Anderson in punta, attacca contro Grant, palla per Brown che ritorna da JTA, difesa molto aggressiva di Cremona che recupera anche palla, veramente spaesatissima Trieste, Willis arresto, poi continua il palleggio, tira da tre punti, sbagliato, palla che si inerpica sul ferro e sul tabellone prima di finire mai il Toscano Anderson, che accelera contro Casarin, subisce il contatto, è il quarto fallo nella frazione per Cremona. Casarin che si siede vicino ai fotografi per riposare un secondo, poi si rialza, palla è di Trieste ed è nelle mani di JTA che chiedeva i due tiri liberi, non è di questo avviso l'arbitro che chiama lo smarcamento Ross e Soci dopo aver consegnato il pallone a Toscano Anderson. È proprio Ross a chiamare movimento dei compagni. Candussi si alza, Ross accelera fino in fondo col contatto, due punti per Colby Ross, ritorna a meno 10 Cremona, scusate, Trieste su Cremona. 3 minuti e 50 da giocare nel quarto. Casarini contro Toscano Endo, sono sportellate i due, saranno due tiri liberi per il classe 2003 con Toscano Henderson che continua a faticare a difesa uno contro uno, ma forse
2: sì, non riesco a capire, cioè se i giocatori di Cremona stanno attaccando continuamente le guardie, cioè tutti i giocatori di Trieste nell'uno contro uno, e non riusciamo a tenerli, e questo poi non c'è l'aiuto dietro, tanto Casarin realizza il primo tiro libero, cioè non vedo soluzioni difensive da parte di Trieste. È una cosa stranissima, io da tutte le partite che abbiamo visto fino adesso non ho mai visto una difesa così passiva da parte di Trieste.
0: Segna il primo, sbaglia il secondo Casarin, ritorna più 11 Cremona, punteggio anche basso per Trieste, appena 55 punti realizzati nel quarto, scusate, nella partita alla fine del terzo quarto. Palla per Banna, sbagliata di Brown, quasi incredulo il pubblico per la prestazione dei triestini, e con un Cremona, una Cremona che ha giocato una pallacanestro vera, onorato seppur priva di due dei suoi migliori giocatori come Durama e Veronesi.
2: Sì, ma li lasciano giocare praticamente, guarda, sotto canestro, deviazione da parte di Brown, però no, siamo passivi, li lasciamo giocare, non c'è pressione, non c'è raddoppi difensivi, cioè vedremo in conferenza stampa se riusciremo a capire quali erano le direttive, perché
0: il gioco di Casarin viene deviato dal piede di Toscano Henderson, la rimessa dal fondo per...
2: è meglio che guardiamo i risultati di altri campi, che forse è meglio.
0: Sembra avanti di 6 Bologna su Varese, allunga più 7 in questo momento, 10 punti e 7 rimbalzi per Diouf, il migliore dei suoi a Brescia, avanti di 16 la formazione lombarda. 71-55, 16 punti di Demetra Rivers. Casarin ancora contro Toscano Henderson fino in fondo con il fallo, due tiri liberi per lui. Casarin fa,
2: come ti ho detto, cioè cercano l'uno contro uno continuamente, non siamo capaci praticamente di tenerli fuori dell'area. Vediamo Toscano che sta parlando con Tacetti cercando di capire come difendere, perché ripeto, adesso Toscano parla con Candussi, cerca il momento di organizzare in qualche maniera questa difesa, cioè è una cosa strana, cioè, mi sembra una partita mai vista quest'anno
0: per Casarin. Appena 6 punti a referto, potrebbero diventare 8 con questi due tiri liberi, a meglio, sono già 7 dopo il primo realizzato, diventano 8 con il secondo. Cambi, esce Willis, entra Galli per Trieste. Ramsey fuori dal parquet, ancora fermo a 19, e più 13 per Cremona. Ross, ancora lui, palla in mano, attacca, si scontra contro due avversari e segna con il fallo, tiene alta la barra per Trieste. Colby Ross, importante il suo contributo anche realizzativo, adesso sono 15 per lui. Per Colby una partita sicuramente importante per il volume di palloni giocati. Pronto a entrare anche Gero Diutov per Trieste, oltre a Michele Ruzier. Vediamo se giocherà col doppio play Tacetti, ha fatto un po' di esperimenti in ottica playoff il coach triestino. 2 su 2 per Ross, cambi, esce Ross dal parquet, applaudito in maniera timida dal pubblico, nonostante i 16 punti 6 assist, adesso vado a verificare se effettivamente sono 6 per Ross. Una piccola parentesi di riposo nel finale di questo terzo quarto. Ruzier, che in questa serata ha segnato una tripla, si prende un po' di parquet da protagonista, da playmaker per lui. Comunque pochi minuti nelle ultime partite, in netto calo rispetto a altri periodi della stagione, 9 minuti giocati nei complessivi 28. Battle da 3 su assist di Willis, segna anche questa tripla, rimane avanti di 13 punti la Vanoli Cremona di Brotto. per Ross, dicevamo 16 punti e 5 assist, non 6. Toscano Henderson attacca, palla per Brown, ancora JTA, finta il tiro da 3 punti, poi penetra, scarica nelle mani di nessuno, palla che termina fuori. Torniamo a vedere i risultati degli altri campi, iniziano ad esserci fischi anche abbastanza scroscianti dai spalti verso Trieste.
2: Più 14 Bologna.
0: A Brescia invece è finito il terzo quarto, sempre più 17 per la Germania. Sassari che ha avuto una grande reazione nel terzo quarto, 24-15 vinto dalla frazione per la formazione sarda. 17 di Buie, 12 di McGlynn. A Trieste Battle si prende un'altra tripla, sbaglia, Candus rimbalzo, finalmente riesce a giganteggiare e a prendere la palla, a farla sua, fa correre Ruzier che apre il campo per Yutov, la tripla di Yutov va a bersaglio, torna meno 10, chiama subito timeout Brotto. Yutov è un po' la miccia di Trieste in certi momenti della partita. Trieste che ora torna anche a avvicinarsi alle sue medie realizzative stagionali nel quarto, 61 punti realizzati in 29 minuti, 28 anzi, 15 secondi. Meno 10, torna a farsi sentire anche il pubblico di Trieste. Time out della formazione di Cremona. Rimaniamo in linea guardando anche i risultati degli altri campi, oltre ai due che interessano a Trieste maggiormente. A Treviso avanti la formazione veneta, 53-44 su Reggio Emilia. A Bologna, come dicevamo, avanti di 14 la Virtus su Varese. A Trieste, Trieste e Cremona 61-71 per la Vanoli. A Napoli avanti di 7 la squadra di coach Yasmin Repescia sulla Pudine. A Brescia avanti ora di 17 Brescia su Sassari 74-57. A Venezia ribaltata l'inerzia da parte della Reier, avanti di 7 punti su Tortona. E a Trento Milano sotto di 13 contro la Dolomite Energia. Ovviamente vi racconteremo anche della classifica finale dal tutti i campi, aspettando il finale post partita qua di Trieste. Trieste che però deve cercare di conquistarsi il settimo posto con la vittoria, anche perché di fronte a sé è una squadra che non è a cerca di nulla.
2: Sì, mi sembra che tante squadre stanno giocando in una maniera, perché Milano che perde di 13 punti a Trento fa un po' effetto.
0: Prossimo aggiornamento a fine quarto, andiamo con la cronaca dell'ultimo minuto e 44 secondi di questa gara. Willis da Battle, si smarca Barnes, attacca Battle, cerca la schiacciata, stoppato, Ramsey a rimbalzo, tocca nelle mani di Brown, buon momento ora per cercare un canestro per Trieste. Ramsey scarico nelle mani di Yutov, complicata la ricezione, a rimorchio arriva Brown, si smarca Ruzier, la palla però rimane nelle mani di Brown che non trova l'angolo per servire il playmaker, allora cerca Candussi che in post si appoggia al tabellone col gancetto, errore, Yutov a rimbalzo fa sua la sfera, poi in un fazzoletto si ferma, palla per Brown che serve Candussi che da sotto segna, bella azione di Trieste che ha anche subito probabilmente un paio di falli nella frangente, ma comunque ha guadagnato i due punti del meno 8. Ora si fa sentire anche la drum squad sugli spalti, Willis ankle breaker su Brown, scarico per Battle, errore al tiro da 3 punti, Yutov lascia Barnes completamente solo a rimbalzo, ingenuità colossale di Yutov. Sarebbe interessante guardare anche i dati dei rimbalzi offensivi delle due squadre, dopo li guardiamo. Ramsey contro...
2: No, 5 rimbalzi per Cremona in attacco.
0: Candussi da 3, sbaglia, aiuto a fare rimbalzo, si fa perdonare catturando questa carambola, poi subisce fallo da parte di Battle.
2: Due tiri liberi per Ruto.
0: Con due tiri liberi, Battle chiede scusa all'avversario. Per lui, i due tiri liberi in arrivo sono quelli del possibile quarto e quinto punto personale. Esce Brown, entra De Angeli per Trieste. Yutov che sta vivendo sicuramente una seconda stagione più complicata rispetto alla prima, che è stata straordinaria per impatto su tutte e due le metà campo. Perso anche il posto da titolare con l'arrivo di Bannan, cosa che insomma sicuramente non l'ha fatto sprizzare di gioia, però pur avendo sempre un carattere di difficile comprensione, un po' alieno Yutov, mentre fa uno su due lunetta segnando il primo e sbagliando il secondo, sembra comunque tendenzialmente essere sul pezzo, per quanto possa essere un giocatore con questo body language. Sarà importantissimo in ottica playoff, giocatore come Yutov che permette tatticamente di vivere anche con il doppio 4 sul parquet. Ora commette fallo De Angelis su Grant, 7 secondi alla fine della frazione, due tiri liberi per Cremona, avanti di 9, la possibilità di andare a più 11 per Grant questa sera, 8 punti, occasione per andare in doppia cifra. Secondo fallo di De Angelis, pronto a entrare anche il numero 33 Simone De Gregori per Cremona. Lander avrà questi 7 secondi a disposizione, vedremo se magari anche qualche istante del quarto quarto iniziale della frazione. Pronte, anzi sono a colloquio gli arbitri col tavolo, penso per una questione di cronometro, chiamano il cambio per far entrare Lander. Esce Battle, entra De Gregori, è dato perché al giovane classe, il giovane maglia numero 33. Tiri liberi per Grant, 8-1, sistemato il cronometro rispetto al 7-1 per Grant, classe 2002. Partita di spessore oggi in termini di intensità, ma anche buon contributo offensivo. Questo è il nono punto della sua serata. Italiano dal grandissimo fisico Grant, anche con, seppur a fase alternata, un tiro da 3 punti che in serata può dare gioia ai compagni. Ora in lunetta, dopo il primo tiro libero perfetto, sbaglia il secondo a rimbalzo Barnes, tocca per ultimo, la rimessa è di Trieste ma chiede di andare all'instant replay. Barnes è sicuro di non aver toccato per ultimo, Grant invece diceva di no. Vabbè, allora cogliamo la palla al balzo per aggiornarvi con i risultati dagli altri campi. Qua ricordiamo Trieste sotto di 10 con palla ai triestini al momento, più 10 Bologna.
2: Ti dico subito che la valutazione fino adesso è più 93 Cremona, 67 Trieste, e il punteggio ricordiamolo è più 10, quindi non abissale, è abissale veramente il rendimento tra le due squadre. Vabbè.
0: A Bologna avanti di 10 la Virtus su Varese, che comunque non molla l'osso.
2: Quanto manca?
0: 1 minuto e 13 alla fine del terzo quarto, ancora lunga. 76-66 il punteggio. Iro Egbu 12 punti, 26 per Nkamoa. Grandissima partita per Iro Egbu, anche 5 rimbalzi e 7 assist. Nkamoa oltre i 26 punti, un rimbalzo. Da Brescia, dove invece la gara è, diciamo, più avviata verso la fine, mancano 6 minuti e mezzo, avanti di 18 la Germani con 16 punti di Rivers, 15 di Nan, 10 di Della Valle, 11 di Ivanovic, 9 di Bilan, anche se rimbalza 5 assist per lui. Per Sassari 19 di Buie. Per quanto riguarda gli altri campi, Napoli avanti di 17 su Udine, Brescia ho già detto avanti di 18, Venezia avanti di 6 su Tortona, partita comunque viva, e a Trento avanti su Milano sorprendentemente di 14 punti dopo un super terzo quarto, 69-55. Ricomincia la gara con la palla in mano a Trieste, 2 secondi alla fine del quarto, Ruzziara a 3 punti con spazio, la palla che fa il giro del ferro prima di uscire, e finisce qua il quarto, più 10 per Cremona, 64-74. Linea alla regia.
1: Iscriviti alla società ginnastica triestina.it.
0: Rieccoci in diretta dal Palla Rubini di via Flavia, ultimo quarto della stagione regolare di Trieste in dirittura d'arrivo, è appena terminato il terzo di quarto con una Cremona che ha legittimato il vantaggio di metà gara allungando, vincendo di un punto la frazione. Una Trieste che per ampi tratti del match ha faticato a reggere i ritmi di una Cremona che, seppur già sicura della sua post season vacante, cioè sicura che la stagione terminerà con questa gara, sta comunque giocando una partita seria, organizzata. Un bellissimo messaggio quello della formazione di coach Brotto. Chiaramente tutti i giocatori di Cremona sono anch'essi incerti di quello che sarà il loro prossimo futuro.
2: Diciamo che la squadra di Cremona ha vinto tutti i tre quarti come parziali, 29-22, 24-22 e 21-20, quindi diciamo che Trieste veramente non è riuscita in nessuna maniera a fare la differenza in difesa. Ramsey fermo sempre a 19 punti, nessun punto nel terzo quarto. Ora il quintetto schierato da Tacchetti, Ruzier insieme a Utoff, Brown, Candussi e Ramsey. Questo è il quintetto. Bannon questa sera non mi ha convinto, probabilmente un calo di prestazioni dopo ottime partite per lui. L'abbiamo visto sbagliare troppe cose. Vediamo cosa succederà durante la settimana, perché sinceramente giocare così i playoff a questi livelli, a questa pressione difensiva, non ci stiamo, nessuno, né il pubblico, né noi giornalisti, né un altro, perché siamo abituati ad altre prestazioni.
0: Per Trieste rientrano sul parquet Ruzier, Jutov, Candussi, Ramsey e Markel Brown. Per Cremona Willis, Casarin, Grant, Barnes e Galli. Attacca con Casarin in uno contro uno su Ramsey, sfugge la marcatura dell'americano, sbaglia il tiro in avvicinamento Casarin. Ruzier da Ramsey, Eurostep, scarico nelle mani di Candussi con spazio da tre punti. Candussi segna la tripla del meno 7, 67 a 74, gran canestro, ma soprattutto bella palla data da Ramsey, che si è un po' messo i panni dell'assist in questo ultimo frangente di partita. Ora arriva un'altra dormita colossale di Jutoff, che si fa tagliare alle spalle da Galli, che appoggia il tabellone. Il più 9 Ramsey, dicevamo, molto più passatore in questo frangente della gara, ma sicuramente rimetterà anche i panni da realizzatore. Ci prova ora contro Grant, penetra, poi appoggia con comodità e facilità al ferro il canestro del meno 7, 21 per Ramsey, superata la media dei 19 a partita con cui ha disputato tutte le gare di questo campionato. Il miglior marcatore di questa LBA vincerà l'Antonello Riva Trophy alla fine della giornata di campionato, credo con l'inizio dei playoff. Barnes da Galli, uno contro uno in angolo, Galli da tre punti, forza la tripla, la sbaglia così come l'aveva sbagliata Ruzier, ma Grant cattura rimbalzo malissimo. Jutoff e Candussi in difesa in questo momento, completamente solo Barnes, lasciato al tiro da tre punti, parabola altissima. Jutoff questa volta salva il pallone a rimbalzo, serve Ruzier. Ora Trieste un po' trascinata sui le ali dell'entusiasmo, subisce fallo Grant, cioè Ruzier da Grant, fallo antisportivo non fischiato, al limite comunque Grant ha abbassato la mannaiata, non va neanche a rivederlo la terna. Michele continua a protestare, preso al collo, la rimessa è nelle mani di Markel Brown, si smarcano Ramsey e Ruzier, riceve riceve il primo che cerca Jutoff, palla che termina fuori, rimessa per Trieste, 10 secondi per il possesso giuliano, 8 minuti e 09 da giocare. A Brescia avanti di 15 la Germania, 80-65, con Sassari che comunque sta onorando la partita. Ora altro tentativo.
2: Sì, ma se non c'è rimbalzo in attacco è inutile che Candussi mi tiri da tre, se non c'è nessuno a rimbalzo. Cioè Candussi può giocare, sì, però vabbè, in attacco la Cremona, Brown riesce a tenere Casarin, che piccolo infortunio ha preso forse una manata in faccia involontaria da parte di Markel Brown. Comunque mancano 7 minuti e 44 secondi alla fine, 6 secondi a disposizione dell'attacco della squadra di Cremona, più 7 Cremona.
0: Chiamano il cambio, i giocatori di Cremona, non per Casarin, però esce Galli, entra Battle, sempre più 7 Cremona. Trieste che ha avuto l'occasione per andare anche a meno 4, buttato via però. Quindi Willis, arresto, tiro, stoppata di Markel Brown, gran giocata difensiva dell'americano. Quindi Jutoff, lavoratore di palla, si arresta, finta il tiro da tre punti, poi rischia di perderla. Serve Brown che trova Ramsey fino in fondo con la schiacciata. Jamaius Ramsey vola sopra due avversari. Terza schiacciata spettacolare della stagione di Ramsey. Si contano quelle totali sulle mani di due dita, cioè sulle dita di due mani ovviamente. Però grande effort anche agonistico di Ramsey in questo momento, che in post serve Yutov dopo il recupero di Brown. Eccolo il mini break, anzi il break di Trieste, che ora, spinto da questo quintetto, corre bene, segna tanto, torna a meno 3, 7 sul cronometro, 73-76 alla fine del quarto quarto, stagione regolare di Trieste. Mancano esattamente 7 giri di lancetta, poi sapremo come chiuderà in classifica. Adesso diamo la linea alla regia con l'ultimo mini spot e poi rimaniamo fino in fondo con Trieste Cremona.
1: Iscopi, il tuo digital partner.
0: Il time out chiamato da coach Brotto interrompe un po' il ritmo che aveva preso Trieste. Vediamo come rientreranno dalla panchina i giocatori giuliani, ma soprattutto quelli di Cremona, che forse ora iniziano a sentire anche un po' di stanchezza, forse iniziano anche a venire fuori le differenze figlie degli obiettivi diversi per cui si lotta. Oggi Trieste lotta per qualcosa, Cremona per l'onore, per la maglia, per onorare il campionato, non solo per onorare se stessa e il proprio tifo.
2: Più 27 come valutazione di Ramsey.
0: Ramsey ha quota 23 punti, mentre a Bologna ha preso un po' largo la Virtus a inizio quarto, più 14, 85-71. Chiaramente ancora 8 minuti da giocare, sono tante a pallacanestro. A Brescia avanti di 17, 86-69 per i bresciani. Fischio arbitrale, fallo dell'attacco ai danni di Ramsey, che recupera un altro pallone. Una delle migliori prove di Jamaius Ramsey, quella di questa sera sulle due metà campo, certo anche lui in versione telepass di tanto in tanto, però positivo in diversi aspetti del gioco, oltre ai 23 punti col 7 su 8 da 2, il 2 su 4 da 3, il 3 su 5 da lunetta, anche 3 rimbalzi, 3 assist e un recupero oltre a una palla persa. Ora Trieste con la palla del pareggio, 6:51 sul cubo del Palarubini, palla in mano a Ruzier, attacca Michele fino in fondo, appoggia la tabellone, facili facili due punti per Michele, dato altro ritmo alla squadra al posto di Ross. Casarin, blocco di Anik Bogu, Trieste che rischia di recuperare un altro pallone, poi Barnes dai vai con Anik Bogu, complicato, va su Anik Bogu con il fallo e guadagna anche il tiro libero aggiuntivo. Qua in mezzo a 5 mani Anik Bogu, anzi 6, trovato il modo di andare su e anche di appoggiarla abbastanza delicatamente al ferro. Per Anik Bogu, canestro che gli permette di andare sul in lunetta con 14 punti in tasca a livello personale per il numero 0. Ottima prova, entra Toscano Anderson nel posto di Markel Brown. Vediamo se con questo cambio cambia anche un po' la sostanza di Trieste o riesce a mantenere l'ottimo impatto che sta avendo negli ultimi minuti. Per Brown quest'oggi 7 punti, 4 falli commessi, però Anik Bogu segna anche il tiro libero. Ottima prova del numero 0, che come diciamo in apertura, ottimi mezzi fisici ma anche buona tecnica, soprattutto in lunetta questa sera l'ha dimostrato. Ruzier gioca 2 con Candussi, sempre avanti Cremona di 4 punti. Ramsey gira per Candussi da 3 punti, il tiro è corto, a rimbalzo De Angeli, scusatemi, Toscano Anderson non riesce a strappare il pallone a Casarin. Allora Willis, marcato da Ramsey, trova Grant, si ritorna ai 9 metri e mezzo da Casarin, mette palla a terra, il numero 7, virata, arresto, palla in angolo per Grant che attacca il fondo, rovesciata e gran canestro di Sasha Grant. Bellissima giocata del numero 8 di Cremona, va anche lui a quota 12, anzi a quota 11 nella serata. Consegnato di Ruzier, palla per Yutov, da 3 punti si alza l'arco, il tiro da 3 punti di Yutov, torna più 6 Cremona, interrotto un po' l'abbrivio per Trieste, anche forse l'uscita di Brown ha un po' condizionato il momento. Bologna avanti di 13 a Varese, recupera palla Toscano Henderson, palla per Ramsey che va a schiacciare ancora una volta il canestro del meno 4, 77-81, 25 per Ramsey. Pronto ad entrare Josh Bannon per Francesco Candussi, presumo, in casa Trieste. Willis, movimento di Anik Bogu. Willis non serve immediatamente il compagno, vuole attaccare in uno contro uno Ramsey, lo serve a rimorchio, tiro dalla media di Anik Bogu che con la tabella qua fortunosamente trova il canestro della domenica. 6 di vantaggio per i giuliani. Ramsey smarcatosi, riceve, chiama il blocco di Candussi e Toscano Henderson, arresto, tiro da 3 punti di Ramsey, errore a rimbalzo di Bogu, vola più in alto di tutti, sempre 6 lunghezze di vantaggio per Cremona. Errore abbastanza pesante questo di Ramsey, ma palla in mano Willis che vede in angolo Battle spinto fuori dal parquet da Ruggiero. Fischio arbitrale ai danni di Michele, proteste sugli spalti per l'intervento falloso di Michele su Battle. Escono dal parquet Ruggiero e Candussi, entrano Ross e Bannon. Applausi per Michele che ha dato tanto ritmo a Trieste nel quarto quarto. 5 punti per lui, una buona fluidità di gioco, anche se Trieste ha aumentato i giri soprattutto in difesa. Vediamo se Ross riuscirà a impattare alla sua maniera, ma comunque in questo modo positivamente. Bannon riesce a reggere il confronto con Casalino. Galli, finta, resta da tiro da 3 punti, errore, Bannon a rimbalzo, gli mangia il pallone a Nick Bogu. Gioco della freccia, gioco Trieste, palla a Toscano Henderson, bravo a non lasciare il pallone lì all'avversario. Nick Bogu veramente oggi ha avuto modo di banchettare sotto le plance per lui. Oltre ai 15 punti a referto, anzi 17 a referto, diversi rimbalzi. Ora vi recuperiamo il dettaglio tra offensivi e difensivi. Fischio arbitrale, palla persa da Trieste. Ramsey spinge avversario, quindi palla persa per Trieste. Anik Bogu, 6 rimbalzi, veramente ottima prova, anche 2 rubate e 7 su 7 dalla lunetta. Risultati dagli altri campi, anche perché iniziano ad avvicinarsi i finali di partita. Manca mezzo quarto, ovvero 5 minuti e mezzo alla fine della partita. Bologna avanti di 14 la Virtus, quindi Trieste con la sconfitta di Varese è sicura del settimo posto indipendentemente dal risultato di questa sera. Jutov marca molto bene Grant che con grandissima fortuna trova il canestro dal cuore dell'area col tiro dalla media. Ross riceve palla sopra metà campo per Colby Ross, passaggio verso Toscano Henderson, si ritorna dietro proprio da Colby che mette la palla a terra, marcato da Grant, side step, tripla di Ross che riporta Trieste a meno 5, 80-85, 19 per Colby, gran prova realizzativa per lui, tra le migliori della stagione. È finita Brescia, ha vinto Brescia 92-71, è arrivato il primo finale dai campi, risultato che ci dice quindi che la seconda della classe sarà la Germania Brescia, quindi Trieste qualora finisse settima affronterà proprio la formazione lombarda sabato sera a Brescia al Pala Leonessa. Ma vediamo se arriverà questo maledetto o benedetto a seconda dei punti di vista. Settimo posto per i triestini, e per arrivare deve passare per forza di cose dalla prova di questo finale di partita dei giuliani. Battle da 3 punti ma anche dal campo di Bologna, rimbalzo di Toscano Henderson, 5 da recuperare per Trieste, 3 minuti alla fine. Brown rientrato anche lui sul parquet, attacca il blocco di Bannon, cerca proprio in post Bannon, ricezione complicata per Bannon che attacca Battle in post, tiro in gancio, sbagliato il tiro in sottomano, scelta cambiata nel momento della conclusione. Poi Casarina alza male il pallone per Battle che lo riesce a servire in qualche modo a Willis, attacca il numero 2 con il cronometro in testa, l'uno contro uno contro Brown, palla interna per Grant che appoggia con la mancina al tabellone, bellissima giocata di Grant. Torna più 7 Cremona e ora Trieste deve segnare in questo possesso per mantenere vive le speranze. Subisce fallo da parte di Cremona che ha l'opportunità di spendere ancora 2 falli senza concedere liberi agli avversari per Sassari, quindi si è chiuso il campionato con la retrocessione. Gli altri campi, Brescia l'abbiamo detto, ha vinto 92-71 a Treviso, avanti di 8 da Nutribullet, a Varese avanti di 11 da Virtus a 4 minuti dalla fine. Bannan subisce un fallo netto di Grant, che diciamo non ha lesinato con mannaiate e falli piuttosto pesanti questa sera. Ottima prova comunque di Varese a Bologna, che se la sta giocando e ci si è fatta per un primo quarto a chiare tinte bolognesi. Varese ha tenuto botta nel secondo e nel terzo, e adesso meno 4 nel quarto, complessivo meno 13.
2: Sì, un titolo di cronaca, c'è il sindaco, sì, la sì, prima sì. volta quest'anno ad assistere alla partita.
0: Per Trieste, timeout sul campo mentre si va all'instant replay. Guardiamo più che altro i risultati di altri campi, anche perché per Trieste da recuperare 7 punti in 2 minuti e 15 è assolutamente fattibile, ma inizia a diventare complicato. Lo è ancora di più a livello di complicatezza il tentativo di rimonta di Varese contro Bologna. Ricordo, in questo momento Trieste è settima in classifica, con i risultati attuali, qualora venissero confermati, rimarrebbe settima in classifica. Cambierebbero invece le cose più avanti, perché bisogna vedere anche come impatta la vittoria eventuale di Venezia su Tortona. Tortona che però ha rimesso il naso avanti a 5 secondi dalla fine, 78-75, gran prova della squadra di la squadra piemontese. 12 di Olenchak con 9 rimbalzi, 12 di Hub, 20 di Vital, che comunque si è rifatto sotto nella corsa al Trello Riva Trophy. In lunetta Bannan segna il primo, riporta meno 6 i suoi per Trieste. Molto molto importante questo secondo tiro libero, andare sotto i 6 punti di svantaggio a 2 possessi di distanza senza necessariamente la doppia tripla. 2 su 2 per Bannan, 5 di distanza. Grant raccoglie la palla, rimessa in gioco da Galli, marcato da Toscano Henderson. Grant lo batte, seppur perdendo il controllo del pallone deve arrestarsi, non può più palleggiare, quindi torna da Willis, che rimane a giocare con il cronometro. Willis contro Brown, lo attacca, virata, tiro in corsa, anzi alzata per Anik Bogu, che schiaccia il pallone del più 7, 82-89. Ramsey si prende il quarto di campo contro Galli, lo batte, tiro in corsa, saranno un solo tiro libero perché realizza Jamaius Ramsey. Che giocata extra lusso con il tiro libero per il meno 4, 27 per Ramsey, che l'avevamo detto era in linea per arrivare ai 30, ci è molto vicino. Ora tiro libero aggiuntivo, 84-89 il punteggio. Ramsey che si conferma un realizzatore devastante contro l'80% delle squadre di questo campionato, ha faticato solo contro le difese arcigne di Bologna e anche un po' di Milano, oltre che contro Brescia, chiaramente questo è un aspetto di nostro interesse in ottica del prossimo turno playoff. Casarin con la marcatura stretta di Ramsey gioca, arresto, tiro in faccia all'avversario, sbaglia il tiro, ultimo tocco di Cremona, ma secondo gli arbitri la palla è della Vanoli, la decisione arbitrale è di dare la palla ai Lombardi. Vediamo qual è la decisione, un arbitro indicato Trieste, un arbitro indicato Cremona. Si va all'instant replay tra Grant e Ramsey, uno l'ha toccata, chiaramente è un rimbalzo importante perché porterebbe Trieste a avere la palla in mano a 1 minuto e mezzo dalla fine sul meno 4, quindi l'opportunità di avvicinarsi a un solo possibile.
2: Vabbè dai, pensiamo già alla prossima partita di sabato, perché ormai le partite sono quasi terminate. Brescia ha vinto, Bologna sta vincendo tranquillamente, quindi pensiamo già alla partita di Brescia. Inutile anche questa partita qua, la archiviamo velocemente, fortunatamente nessuno si è fatto male.
0: Finita a Venezia nel frattempo, Tortona batte 75-78 la Reyer.
2: Incredibile,
0: gran vittoria.
2: Quindi si conquista il quinto posto.
0: Eh sì, mantiene il quinto posto e così.
2: Quindi giocherà contro Milano?
0: Vediamo anche. Sì, no, giocherà sì. contro Milano, perché Milano è sicura a questo punto di essere la terza della classe.
2: Quindi Venezia.
0: No, Tortona e Venezia si sfidano l'una contro l'altra. perché
2: sì,
0: quarta contro quinta, Milano andrà contro Reggio Emilia
2: e terza
0: Trieste andrà contro Brescia e Bologna contro Varese, anche se bisogna vedere tra Trento e Varese come sono finite le due partite, perché Trento battendo Milano come sta facendo in questo momento pareggia in classifica con Varese. Trento ha vinto entrambe le gare, quindi sarà Trento a meno di clamorosi capitomboli. Vediamo il risultato da Trento in questo momento.
2: Cioè Trento potrebbe essere ottava?
0: Trento ha battuto Milano, quindi è ottava, avendo praticamente ormai perso Varese a Bologna. 97-83 il punteggio, mancano 2 minuti e mezzo a Bologna. Dubito che la Virtus si farà rimontare da Varese, quindi Trento andando a quota 24 così come Varese, ma avendo il vantaggio dello scontro diretto contro Trento.
2: No, è vero, sì. Ha vinto tutte e due partite.
0: Esatto, sarà l'ottava Varese della classe, sfiderà quindi la Virtus Bologna. Ma aspettiamo l'ufficialità e ovviamente aspettiamo anche l'esito della gara di Trieste. Ricordo, siamo a 1 minuto e mezzo dalla fine, stiamo perdendo un po' di tempo guardando gli altri campi perché gli arbitri sono a lista triple per decidere se la rimessa sarà data a Trieste o a Cremona. Trieste sotto di 4, la palla viene data a Cremona, quindi ultimo tocco di Ramsey. Ramsey che non aveva protestato sulla decisione di campo, quella di dar la palla agli avversari, quindi presumibile che fosse già consapevole di averla toccata per ultimo. Peccato, altro rimbalzo offensivo lasciato agli avversari e quindi rimessa per Cremona. Battle da Casarin, 11 secondi per l'attacco della Vanoli. Willis dal palleggio contro Brown, attacca Willis, tripla corta, rimbalzo di Toscano Henderson, 1:17 da giocare. Ross palla in mano, vediamo chi si smarca per andare a ricevere palla. Si muovono in tanti, Ross attacca, cerca Toscano Henderson, lo trova a rimorchio, palla per Brown, la tripla di Markel Brown sbagliata, Toscano Henderson fatta out però nelle mani di Colby Ross che serve proprio JTA. Ramsey non ha ancora toccato palla nel possesso, JTA da sotto sbaglia la mancinata in appoggio al tabellone e quindi ora per Cremona la vittoria si avvicina sempre di più. 4 punti di vantaggio, 47 secondi e 7 decimi da giocare. Non andare da Ramsey però nel possesso decisivo della partita, scelta diciamo così rivedibile da parte di Trieste, in un Ramsey che era a 28 punti realizzati, e anche non andare da Ross che ne ha 19, hanno tirato due giocatori che hanno fatto grande fatica quest'oggi a livello realizzativo come Brown e Toscano Henderson, soprattutto il primo. Casarino ora gioca col cronometro, Trieste non può commettere fallo senza dare liberi gli avversari. Casarin da Grant, 1-2, poi in angolo da Willis con la mano addosso, Willis segna la tripla del più 7 e ora direi che è ufficialmente finita. E gli arbitri oggetto ora di proteste per il mancato fischio per infrazione di campo di Cremona che era arrivato prima su Toscano Henderson. Sinceramente dal mio punto di vista non sono riuscito a capire se Casarin effettivamente dopo il tocco di Ruzier avesse un piede da una parte e un piede dall'altra. Gli arbitri comunque sono a colloquio, ma non è che possono cambiare la decisione in questo momento. Si fa sentire il pubblico in protesta contro di Laterna. Dal campo di Bologna, scollinata quota 100 per la Virtus, avanti 102-83, ultimo minuto di gioco, 19 per Holston, 30 per Nkemua. È finita anche a Napoli, dove Napoli batte Udine 98-71 con un'ottima prova corale, un gran fine di stagione. La formazione di Repescia chiude bene il campionato, Udine invece cede il foglio, il referto rosa agli avversari. Brescia, come abbiamo detto, vinto 92-71 la Germani. A Treviso mancano ancora 4 minuti alla fine più 5 per Treviso, ma ormai Reggio Emilia è sicura del sesto posto. Trieste sotto di 7 a 30 secondi, anzi 25-3 alla fine. Bologna avanti di 21 nell'ultimo minuto di gioco, mentre a Venezia Tortona ha superato Venezia 75-78. Abbiamo già gli incroci playoff con Milano che pur perdendo con Trento, mantiene il terzo posto. Bologna contro Trento, Brescia contro Trieste, Milano contro Reggio Emilia. E poi c'è la sfida tra Venezia e Tortona, quella sulla carta più equilibrata tra tutte. Rimessa di Toscano Henderson nelle mani di Ramsey, attacca Ramsey, perde palla e qui finisce la partita. Casarin da Battle che schiaccia in maniera prepotente il 94 a 85, 9 di vantaggio per Cremona. Brown fino in fondo, poi scarico per Bannan, la palla che finisce fuori. Grande, grande onore a Cremona che ha giocato una partita non seria, serissima. Ha reso onore al proprio pubblico, ha reso onore al pallacanestro, ha reso onore al campionato. Una formazione che già da mesi praticamente sa che vedrà il suo titolo sportivo ceduto a Roma. Ha giocato un campionato eccezionale, anche quando ha saputo che gli obiettivi di gloria al playoff sarebbero venuti meno, mentre Ramsey segna il canestro del trentello e va a meno 7 Trieste. Cremona con una gran lezione di sport vince questa partita nonostante Trieste nel finale a 9 decimi dalla fine si rimetta in scia degli avversari. Ma saranno comunque playoff per Trieste, lo saranno col settimo seed, si giocherà a Brescia sabato e lunedì, poi a giovedì si verrà a giocare gara 3 e l'eventuale gara 4 si giocherà il sabato, eventuale gara 5 il martedì successivo.
2: Sì, non si sa, no, lunedì si gioca.
0: Sì, sabato.
2: Sì, sabato e lunedì e giovedì in casa, il giorno 21. E gli orari non si sanno ancora perché ci sono due partite per ogni giornata. Intanto Bannan segna il primo tiro libero, 9 punti solamente per lui, però molti errori da parte sua, però ripeto, conta 0, però conta tanto invece da un punto di vista psicologico, perché perdere in casa. Intanto 10 punti per Bannan, mancano 9 decimi alla fine, termina la partita con Cremona giustamente vittoriosa per 94 a 89. Praticamente è stata avanti per tutta la partita, per 39 minuti su 40, soltanto due volte Trieste è andata in vantaggio all'inizio sul 2-0 e dopo in un'altra occasione, ma d'altra parte cosa dire. Cercheremo di capire anche le motivazioni di questa partita, cercare anche di capire se la squadra è ancora con la testa in questo campionato o no.
0: Sicuramente è un tema, caro Riccardo, ne parliamo tra poco nel post partita. Ora linea alla regia. Trieste perde 89-94 con Cremona, ma chiude comunque al settimo posto la regular season, affronterà Brescia ai playoff nel primo turno.
1: Radio.0, la radio ufficiale, vi ha presentato la radiocronaca minuto per minuto della Pallacanestro Trieste, in collaborazione con Siot Tal e Pallacanestro Trieste, energia e passione, insieme a Canestro. Siot Tal, our people, our environment, our energy.
3: Civibank, società Benefit e B Corp, oggi nel gruppo Sparcasse, è la banca locale di riferimento per il Nord-Est. Da sempre vicina al territorio, ne promuove la crescita sociale, culturale e sportiva. Visita il sito civibank.it.
4: Una sola auto con due anime da vivere. Eomoda 5 Super Hybrid, il primo modello full hybrid di Eomoda. 224 cavalli di pura potenza e fino a 19 km con un litro. Tecnologia, design, piacere di guida e un'avventura unica. Omoda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
1: Scoprila da Auto Più in via Caboto 24, Trieste. Per maggiori informazioni visita il sito autopiu.it. Una storia gloriosa, indivisibile dalla storia della nostra Trieste. Fondazione Ginnastica Triestina. Cresciamo insieme dal 1863. Vai sul sito societaginnasticatriestina.it, cerca il corso per la tua disciplina preferita e iscriviti per l'anno sportivo 2025-2026.
5: Il mercato sta cambiando. La digital transformation non è più un'opportunità, ma una necessità se la tua azienda vuole rimanere sul mercato. Ecco perché affidarsi ad un partner qualificato come IS Copy può aiutare la tua azienda a gestire al meglio tale processo. Sicurezza informatica, cloud, networking gestiti con un unico canone mensile. Per informazioni scrivi a info@iscopy.it oppure chiamaci allo 040 57 76 26. Trasforma oggi il tuo business per rimanere sul mercato ed avere successo domani. IS Copy, il tuo digital partner.
6: Malvestiti, rivenditore top.
5: Domani, IS Copy, il tuo digital partner.
6: Malvestiti, rivenditore top per il Friuli Venezia Giulia.

0: Novità da Goretti Gomme. Meccanica, revisioni e da oggi anche autonoleggio a breve termine dalla Panda alla Maserati, con consegne e ritiro a domicilio su richiesta. E poi è arrivato il momento del cambio pneumatici. Informati subito. Goretti Gomme Meccanica, in Viale D'Annunzio 27. Per info gorettigomme.it o sui social Facebook e Instagram Goretti Gomme.
1: Rieccoci in diretta dalla Pala Rubini, 89-94 il punteggio finale, gran vittoria di Cremona che gioca una super partita, onora, come abbiamo detto in chiusura, l'LBA, onora la sua storia, saluta, come è ormai dato di fatto il campionato, il suo titolo sportivo verrà ceduto a Roma, la cosa verrà ufficializzata nei prossimi giorni, a meno di clamorosi ribaltoni. Una Cremona che ha giocato una super partita, l'ha fatto senza avere obiettivi veri, se non quello anche di dare a se stesso una dimostrazione di rispetto per il lavoro fatto, di professionalità, e facendo anche giocare a Trieste una partita vera, una partita allenante, una partita che però Trieste non ha affrontato nel migliore dei modi, una Trieste che ha sperimentato tanto nel primo tempo, ha subito molto nel primo tempo, è stata ampiamente sotto di 10 punti per tanti minuti, una Trieste che non ha avuto modo mai di prendere il là nelle due occasioni in cui è riuscita a tornare avanti nel punteggio. Una Trieste comunque accompagnata dai 5.000 e passa tifosi del Pala Rubini che riabbracceranno questa squadra sicuramente a partire dall'inizio dei playoff, a partire da gara 3 che si giocherà giovedì, non questo il successivo, cioè tra una decina, poco più di giorni. Trieste giocherà contro Brescia che ha vinto in contemporanea a Sassari, ha vinto 91-72, anzi ha vinto in casa contro Sassari, si è confermata al secondo posto e con la concomitante vittoria di Bologna su Varese, Trento chiude ottava, Varese non raggiunge Trieste, addirittura esce dal quadro playoff e quindi Trieste sarà contro la Germania Brescia, squadra già affrontata l'altro anno in una squadra, in una serie che è stata molto più equilibrata di quanto quel 3-1 racconti. Avremo modo di parlarne nel prepartita delle gare in settimana, negli speciali che riserveremo a questo turno playoff. Si giocherà contro la Germania sabato 16 di maggio, poi il 17 in trasferta, sempre gara 2, e con certezza il 20 a Trieste contro la Germania, gara 3 che sarà l'unica sicura per i triestini. Occhio che però l'eventuale gara 4 si giocherà ovviamente sempre in casa, avremo modo di parlarne. Chiusiamo, Riccardo, parlando un attimo della partita di oggi di Trieste e Cremona, anche se abbiamo già fatto tanto nel finale di quarto, prima di dare risultati e classifica finale.
2: Ma ti dico subito una cosa, valutazione 102 per Trieste, 111 per Abanoli. Diciamo che anche il punteggio 94-89 indica, diciamo, che le difese nuove che sono state ferree sia da una parte che dall'altra. I 30 punti di Ramsey, l'unica cosa da salvare, 12 su 16 con due schiacciate molto spettacolari, 12 su 16 al tiro da 3, lui ha fatto 2 su 5, quindi 10 su 11 da 2, 32 in valutazione, quindi ha chiuso alla grande, diciamo, la sua prestazione. Quello che non è andato oggi proprio la difesa con giochi abbastanza semplici da parte di Cremona, con penetrazioni, con continuo uno contro uno che poi liberava in qualche senso il compagno in centro all'area, cioè non siamo riusciti a leggere praticamente l'attacco della squadra di Cremona che ha giocato in sette, perché praticamente non è che abbia sprecato falli, non è che abbia fatto cose particolari, ha giocato la sua pallacanestro normalissima, chiaramente. Poi se guardiamo tutti diranno sì, però hanno tirato bene da tre, hanno tirato col 31%, Trieste ha tirato col 29%, 8 su 26 Cremona, 8 su 28 Trieste. Se guardiamo tiro da due, Trieste ha fatto 25 su 39, 64%, Cremona ha fatto peggio, 26 su 41, 63%, rimbalzi uguali, quindi 36 rimbalzi a testa, proprio 7 rimbalzi in attacco, 29 in difesa per entrambe le squadre, 21 assist per Cremona, 22 per la squadra triestina. Quindi se guardiamo i dati potrebbe essere considerata una partita equilibrata, così non è stata, perché la squadra di Cremona, ripeto, è sempre stata avanti a parte l'inizio, quindi è stata avanti

0: anche di 13 punti, Trieste avanti solamente massimo di 2 punti, quindi è tutto da capire più che rivedere, perché cosa succederà questa settimana in 5-6 giorni per preparare una partita come questa, come contro Brescia. Brescia che ha vinto agevolmente perché era avanti anche di 20 punti passa, e poi ha rallentato in un certo senso, però non è mai messo in dubbio. Tabellino marcatori velocemente, 4 giocatori in doppia cifra, anzi 3 giocatori in doppia cifra per Trieste, cioè Ramsey 30 punti, 10 punti Banner, che però ha fatto 2 su 8 solamente il tiro. Come valutazione niente da dire, 17 valutazione, 22 in valutazione Rossi, Colby Rosse, che ha segnato 19 punti. Buona anche la prova di Toscano con 13 in valutazione, però ha tirato poco, 2 su 4, però in difesa. Purtroppo non ha difeso, anche lui non c'è stato gli aiuti. Nei momenti cruciali dell'incontro, quando Trieste si era avvicinata al terzo minuto dell'ultimo quarto sul 75-76, con quel canestro di Ruggiero a 6 minuti alla fine, sembrava Trieste invece brava Cremona a rispondere sempre punto dopo punto. Comunque archiviamo la partita velocemente, speriamo che durante la settimana ci sia un compattamento nei giocatori, che ci siano novità soprattutto nel campo societario, perché in questa maniera ovviamente si va incontro a un fine stagione veramente negativo, perché senza prospettive non andiamo da nessuna parte.
1: Una Trieste che chiude quindi la sua stagione regolare con una sconfitta, chiude in record negativo la sua stagione regolare, 15 le sconfitte, 13 le vittorie, chiude al 7° posto. Vi diamo i risultati anche da tutti gli altri campi, e vi diamo, mentre c'è un bellissimo momento di tutta la squadra di Cremona sotto la curva, veramente una bellissima prova applaudita da tutto il resto del palazzetto. I risultati dagli altri campi: Udine perde a Napoli 98-71, Brescia batte 92-71 Sassari, Trento supera 84-74 Milano, Treviso sta vincendo di 1 a Reggio, l'unica gara ancora viva ma non incide sulla classifica perché Reggio Emilia in ogni caso finirà sesta. Trieste si fa battere da Cremona 89-94, Venezia perde 75-78 con Tortona, e Bologna supera 104-85 Varese. Bologna chiude il primo posto in classifica a 46 punti, segue Brescia a 42, poi Milano a 40, terzo posto, quarto posto Venezia, 38 punti, Tortona chiude al quinto posto con 34 punti, Reggio Emilia chiude al sesto posto con 30 o 32 punti a seconda di come finisce la gara di Treviso, Trieste chiude al 7° posto con 26 punti, Trento chiude a 24 punti all'8° posto, guadagna il pass playoff nell'ultima giornata facendo fuori Varese che chiude nona con 24, Napoli con 22, Cremona con 22 così come Napoli, Udine con 20, Treviso, attendiamo di capire se vincerà o meno questa gara, comunque chiuderà a quota 20, Cantù a 18, e infine Sassari, unica retrocessa insieme a Trapani, esclusa dal campionato, con 14 punti. Gli accoppiamenti playoff: Bologna contro Trento, Brescia contro Trieste, Milano contro Reggio Emilia, Venezia contro Tortona. Si inizia da sabato, quando Trieste scenderà in campo a Brescia contro la Germania. Da parte di Federico Balla e Riccardo Furlan è tutto, l'augurio di una buona serata, ci sentiamo in settimana prima dell'inizio dei playoff e delle partite che contano e incidono veramente in stagione. Buona serata.

0: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
1: Ti presentiamo il nuovo prodotto Fast Frame. Fast Frame è un profilo in alluminio assemblato e completo di stampa in tessuto. Prodotto ideale per la decorazione di totem, banchetti, fondali in moltissime configurazioni. Perfetto per fiere, eventi, punti vendita ed allestimenti dinamici. Soluzione che può cambiare facilmente di dimensioni per le varie esigenze che si possono presentare nel corso degli eventi a cui partecipi. Fast Frame, il prodotto corretto per ogni esigenza espositiva.
2: Per maggiori dettagli, contattaci o visita il nostro sito utilgraf.it. Centro stampa Utilgraf, i tuoi progetti migliori ad un clic di distanza.
3: Držaška trgovina Parketi di Toro vam poleg talnih oblokov ponuja tudi bogato izbiro notranjih vrat iz lesa ali laminata, protivlomnih in zunanjih vrat, lesene stopnice ter komarnike najboljših blagovnih znamk. V ceno sta vključeni tudi dostava in montaža. Salon Parketi di Toro, ki že več kot 50 let skrbi za lepoto vaših domov. Obiščite njihov razstavni prostor v ulici San Marco 25 v Trstu. Več informacij na parkettiditoro.com.
4: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
5: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
4: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
5: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. La prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Radio.0 augura a tutte le mamme una meravigliosa festa della mamma, con tutto il nostro amore.
1: Ti presentiamo il nuovo prodotto Fast Frame. Fast Frame è un profilo in alluminio assemblato e completo di stampa in tessuto. Prodotto ideale per la decorazione di totem, banchetti, fondali in moltissime configurazioni. Perfetto per fiere, eventi, punti vendita ed allestimenti dinamici. Soluzione che può cambiare facilmente di dimensioni per le varie esigenze che si possono presentare nel corso degli eventi a cui partecipi. Fast Frame, il prodotto corretto per ogni esigenza espositiva.
2: Per maggiori dettagli, contattaci o visita il nostro sito utilgraph.it. Centro stampa Utilgraph, i tuoi progetti migliori ad un click di distanza.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: Puli casa, il pulito che conviene. Rilassati, allo sporco ci pensiamo noi. Siamo quelli di Puli Casa. Con la nostra esperienza e serietà facciamo le pulizie a regola d'arte. Torni a casa e trovi tutto splendente. E tu ti senti più rilassata che in una spa. E ad ogni preventivo un simpatico omaggio per te. Cosa aspetti a rilassarti? Chiama Puli Casa.
5: 04466 risponde Puli Casa.
6: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
7: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio.0 augura a tutte le mamme una meravigliosa festa della mamma, con tutto il nostro amore.
1: La 40esima Biker Fest ti aspetta con le più belle moto d'Europa e centinaia di stand internazionali, prove gratuite di moto e auto, concerti e show, grande parata in moto il sabato sera e di auto americane la domenica mattina. Special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Bikerfest.it.
2: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi, un investimento sul futuro, un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
0: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta.

0: potersi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
1: La tua casa è più bella e carina, ed il Porfi di Trentina.
2: Fornitura di tutti i materiali per costruire e ristrutturare la vostra casa, dalle fondamenta al tetto. All'Edil Porfi di Trentina, a Prosecco, di fronte al deposito degli autobus.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

per Bruda Basil, Calvin Sylvester, numero 14, Central Selection. Andiamo al numero 13, ma attenzione, questa è l'ex numero 1 di 7 giorni fa, perde tantissime posizioni. Anche Freedom Is All, con la bellissima

Music Central Selection. Andiamo subito a miscelare la 12esima con l'11esima posizione, la seconda ma non la più alta nuova entrata. Firma Jordi Cabrera, progetto Let's Try Again. Versione original mix, Soulful House, marzo 2026, andiamo.

0: David Morales.
1: 101 House Selection, la classifica deep, soulful and classic house con Mr. Jake.
2: Just in time. Radio Orologio.
3: Sono le 20 e 22 minuti.
4: Pronti per un'avventura indimenticabile?
2: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
4: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
2: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
5: Fresco, fresco, cremoso, è squisito e gustoso. Da Zanfolli, gelato super strepitoso.
6: Da sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zanfolli, in via Gega 10 a Trieste.
7: Entri di emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. YouMeHotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
8: Cerchi piante e fiori per rendere davvero unico il tuo giardino? Da Ecosistema Poletto Piante, dal 1957, ogni pianta racconta una storia fatta di passione, cura e bellezza. Gianfranco Poletto, insieme ai suoi figli e a uno staff esperto, ti accoglie come in famiglia, guidandoti nella scelta perfetta per i tuoi spazi verdi. Maggio è il mese più romantico dell'anno, il mese delle rose e delle ortensie, e qui sbocciano meraviglie. Oltre 150 varietà di rose, tra colori intensi e profumi avvolgenti, capaci di trasformare ogni angolo in poesia. E poi le ortensie, più di 40 varietà, eleganti e sorprendenti, dalla macrofilla alla paniculata, fino alle più rare e affascinanti. Un'esplosione di forme e sfumature, pronta a rendere unico il tuo giardino. A Cordignano, a pochi chilometri da Sacile, sulla rotonda al Bivio Cadore, ti aspetta un luogo magico dove la natura si vive davvero. Ecosistema Poletto Piante, naturalmente da vivere.

versione dei Morales Vocal Mix. Signori, questa Radio Punto Zero 101, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Io sono Mr. Jake, prima parte archiviata, questa è la terza nuova entrata, la più alta, numero 10. Ora andiamo in nona posizione, troviamo Pat Bideu e Many, progetto Full For You, nella versione Extended Mix.

0: con Mr. Jake.
1: To poletje preživi svoje počitnice v čudovitem Salentu. Odpotuj z Ryanair z direktnim letom iz tržaškega letališča v Brindisi in rezerviraj bivanje v enem izmed Karoli Hotels. V Galipoliju čarobni ekoresort Le Sirene, dih jemajoči Bela Vista klub in prijazni Joli Park Hotel. V Santa Maria di Leuca legendarni hotel Terminal in zgodovinska vila iz 19. stoletja La Meridiana. Doživel boš čarobno poletje med belimi plažami, turkiznim morjem in izjemno okusno salentinsko kulinariko. Rezerviraj svoje sanske počitnice že zdaj na carolihotels.com.
2: Il Termen Hotel Karavankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
3: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
2: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
3: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. caravankenhof.com.
4: Pronti per un'avventura indimenticabile?
2: Il più grande parco zipline in Europa vi aspetta a pochi chilometri dal confine italiano, ideale per una gita di un giorno. 10 cavi d'acciaio, 4 chilometri di volo sopra il fiume Ucea. Adrenalina, mozzafiato, spettacolare!
4: Zipline Ucea è situata nella pittoresca Valle di Lisonzo. Vicino, selvaggio e divertimento pazzesco!
2: Prenotate la vostra avventura ora su socialrafting.si.
5: Scopri l'eleganza outdoor firmata Piscine Laghetto. Sabato 16 maggio, Open Day da Agri Center. Promo gadget e 20% sull'arredo giardino in esposizione. Ti aspettiamo da Agri Center in via San Lorenzo 5 a Fiumicello, Villa Vicentina, Udine. Vieni il 16 maggio a scoprire la tua nuova Piscina Laghetto.
2: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto. Tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: beat. So if you're ready, we gon' see your body, your hands. Put them up, I said your hands. Put them up, if you got that shit, light it up. And while you're up, everybody go.
1: Signori, questa era numero uno di Central Selection, la nuovissima Paradisco, Kane Rina, Mr. V e WN. Vi ricordo gli appuntamenti prima di chiudere. Central Selection ogni sabato alle ore 14 alle ore 22, la domenica alle ore 20 e lunedì nel doppio appuntamento alle ore 15 alle ore 22, sempre qui su Radio.

0: Radio.0 augura a tutte le mamme una meravigliosa festa della mamma, con tutto il nostro amore.
1: Cerchi competenza, rapidità e zero pensieri? Da oggi l'Autoscuola Accademia di Guida diventa anche agenzia di riferimento per tutte le pratiche automobilistiche e nautiche. Immatricolazioni, passaggi di proprietà, rinnovi patente e risposta ad ogni problema amministrativo. Servizio preciso, tempi rapidi e assistenza completa. E se vuoi salpare verso nuove mete, sali a bordo delle nostre imbarcazioni per il conseguimento della patente nautica. Accademia di Guida, la soluzione giusta al momento giusto. Per informazioni vieni a trovarci in via Miramare 5 o visita il nostro sito accademiadiguida.it.
2: Salone Nautico Internazionale Internautica alla Marina di Porto Rose. Dal 21 al 24 maggio scopri le ultime novità dal mondo della nautica. Ti aspettano presentazioni di nuove imbarcazioni, attrezzature per la navigazione e articoli sportivi per il tempo libero in mare. Non perdere il più grande evento nautico in Slovenia. Dal 21 al 24 maggio alla Marina di Porto Rose.
0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
3: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio.0 augura a tutte le mamme una meravigliosa festa della mamma, con tutto il nostro amore.
1: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. Ogni venerdì alle 17, interviste esclusive e approfondimenti sul campionato della pallacanestro Trieste. Solo su Radio.0, la radio ufficiale della pallacanestro Trieste. In collaborazione con Civibank, Gruppo Sparcasse, la banca locale di riferimento per il Nord-Est.

0: La vera granita siciliana la trovi da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
2: Il Termenhotel Karawankerhof e le terme di Warmbad si trovano a Warmbad Villach, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, Udine, nel parco naturale del Monte Dobrac e a pochi passi dalla pista ciclabile Alpe Adria.
3: Un hotel moderno, perfetto per famiglie e sportivi. Camere spaziose, ampio ristorante, mini club, anche in lingua italiana.
2: E corridoio diretto alle terme di Warmbad.
3: Piscine termali interne ed esterne, numerosi scivoli, spa con hammam, in un'area benessere di 2000 metri quadri e in palestra di ultima generazione. Karawankerhof.com.
4: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Da Parchetti di Toro non solo pavimenti, ma anche porte interne in legno o laminato, porte blindate, portoncini per esterno, scale in legno e zanzariere, con fornitura e posa in opera. Il tutto delle migliori marche. Parchetti di Toro, da oltre 50 anni, rende splendide le nostre case. In via San Marco 25 a Trieste con vasto showroom. Per info parchettiditoro.com.
1: Cerchi la barca dei tuoi sogni? A Marina Lepanto di Monfalcone. Super offerte sulle imbarcazioni Quicksilver. Imperdibile promo sulla Quicksilver 705 Pilot House. Con motore Mercury da 200 cavalli. Top di gamma, potenza e comfort senza compromessi. A 68.000 euro, IVA inclusa. Visibile su appuntamento al numero 0481 455 55. A Monfalcone, Marina Lepanto. Il mare che stavi aspettando.
2: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste? Senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.

0: sempre il più buon gelato artigianale, con tanti nuovi gusti. Da Zampolli, in via Gega 10 a Trieste.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio.0 augura a tutte le mamme una meravigliosa festa della mamma, con tutto il nostro amore.
1: 40-ti Biker Fest vas pričakuje od 14. do 17. maja v Lignanu Sabbiadoru. Z najlepšimi evropskimi predelanimi custom motori, stotinami mednarodnih razstavnih prostorov, brezplačnimi testnimi vožnjami z motori in avtomobili, tudi električnimi, ter stotinami Vesp, Čav, skuterjev in mopedov. Velika motoristična parada v soboto zvečer in parada ameriških avtomobilov v nedeljo do povdne. Vstop prost od 14. do 17. maja. 40-ti Biker Fest Lignano Sabbiadoro. Bikerfest.it.
0: Hotel Warm Baderhof. Ritrovare benessere e vitalità all'Hotel Warm Baderhof, l'albergo a 5 stelle a Warmbad, in Carinzia. Fare il bagno nelle benefiche acque termali, circondate dal verde rassicurante del parco. Farsi massaggiare da operatori esperti. Giocare a tennis o esplorare la natura rigogliosa a piedi o in bicicletta. Deliziare il palato con specialità autentiche e farsi viziare con torte cremosissime nell'elegante pasticceria. Vi aspettiamo all'Hotel Warm Baderhof, a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. www.warmbaderhof.com.
2: Ti presentiamo il nuovo prodotto Fast Frame. Fast Frame è un profilo in alluminio assemblato e completo di stampa in tessuto. Prodotto ideale per la decorazione di totem, banchetti, fondali in moltissime configurazioni. Perfetto per fiere, eventi, punti vendita ed allestimenti dinamici. Soluzione che può cambiare facilmente di dimensioni per le varie esigenze che si possono presentare nel corso degli eventi a cui partecipi. Fast Frame, il prodotto corretto per ogni esigenza espositiva.
3: Per maggiori dettagli, contattaci o visita il nostro sito utilgraf.it. Centro stampa Utilgraf. I tuoi progetti migliori ad un clic di distanza.
4: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio.0 augura a tutte le mamme una meravigliosa festa della mamma, con tutto il nostro amore.
1: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
2: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
3: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
4: Radio.0 vi presenta Sciroppo di Trap con Joe DJ.

every night. In testa aveva solo guai. Tech pack tutta Nike, all black bastard su una bike. Black mask, tech pack, all day tutta Nike. Dry tech, fumo dry, all black bastard.

every night. In testa avevo solo guai. Tech pack tutta night, col black bastard su una bike. Black mask, tech pack, all day tutta night. Dry tech, fumo dry, all black bastard su una

0: OTF, but we ain't from Chicago.
1: Every day, every night, in testa avevo solo guai. Tech pack, tutta night, col black bastard su una bike. Black mask, tech pack, all day, tutta night. Dry tech, fumo dry, all black bastard su una bike.

Non mi richiami? Dopo il primo sparo vedi non è più lo stesso, yeah. Come fosse una giungla. Sangue sulle mani, baby.

0: Sciroppo di Trap con Joe DJ.
1: Axo.
2: Now, turn that up.

0: ogni mezz'ora.
1: Hustle.
2: Ero money nella saccoscia.
1: Hustle.
2: Polizia cerca la password.
1: Hustle.
2: Ero money nella saccoscia.
1: Hustle.
2: Polizia cerca la password.